0: Porta Domenico Russo a Palermo. La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, ha sottolineato Mattarella. Presentato un nuovo soggetto politico, Italia Domani, Marco Rizzo.
1: Eravamo la quarta potenza economica del mondo, oggi siamo al nono posto, tra 10 anni l'Italia sarà al 24esimo posto. Bisogna assolutamente recuperare spazio.
0: Secondo giorno dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Back in Fassard di Werner Herzog con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. E questa l'ultima notizia.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Sorriso!
5: Care amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace!

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Queste le principali notizie in sintesi. Record di durata per il governo Meloni. Più stabilità per un'Italia più forte, aveva già scritto ieri sui social la Presidente del Consiglio. Tra i punti principali di bilancio di questi 4 anni, i numeri positivi dell'economia, gli interventi per le famiglie, il sostegno alla sanità, la lotta alla criminalità e poi sicurezza, energia e migranti. Le opposizioni però non riconoscono questi risultati. Dolores Bevilacqua, senatrice dei 5 Stelle.
3: Meloni festeggia e racconta record che gli italiani non vedono, si facciano da parte.
2: Cambiamo argomento. La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore passa dagli attuali 866 a 1000 euro. Quella per la violazione delle regole della precedenza, per chi effettua manovre di missione, retromarcia e inversione, passa da 42 a 80. Lo comunica il Ministero dei Trasporti, che ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle multe previste dal codice della strada. Chiudiamo con la musica. Sui Maneskin è uscito uno spoiler, ma non c'è conferma. Non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito alla Reston per Sanremo 2027. Lo ha detto il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino. È tutto, a più tardi.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Allora, è pronta, signorina?
12: Sì, maestro.
11: Corregga la posizione dell'archetto.

0: Bene. Allora ci vediamo dopo domani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare.
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3 e 59 minuti.
3: Bentrovati, Mauro Baldanni in redazione. Il cambiamento climatico viene indicato come il principale responsabile della frana che ha sconvolto parte del Nepal e del Tibet. Molto probabilmente è stata causata dall'indebolimento della roccia. Con il riscaldamento globale, l'acqua di fusione dei ghiacciai e lo sgretolamento del permafrost potrebbero aver contribuito a destabilizzarla. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo a Palermo. La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, ha sottolineato Mattarella. Presentato un nuovo soggetto politico, Italia Domani, Marco Rizzo.
4: Eravamo la quarta potenza economica del mondo, oggi siamo al nono posto, tra 10 anni l'Italia sarà al 24esimo posto. Bisogna assolutamente recuperare spazio.
3: Secondo giorno dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Backing Fassard di Werner Herzog con Katie Marra, Rooney Mara, Orlando Bloom e Wild Doors 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. E questa l'ultima notizia.
5: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

ci possiamo addormentare con questo dolore che ci accompagna e l'odio che ci è scoppiato intorno, con i bambini diventati maschere urlanti nel sonno della ragione. E come ci possiamo addormentare sapendo di svegliarci nell'alba livida di un mondo che chiede solo pace e non la sa trovare.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Queste le principali notizie in sintesi. Record di durata per il governo Meloni. Più stabilità per un'Italia più forte, aveva già scritto ieri sui social la presidente del Consiglio. Tra i punti principali di bilancio di questi quattro anni, i numeri positivi dell'economia, gli interventi per le famiglie, il sostegno alla sanità, la lotta alla criminalità e poi sicurezza, energia e migranti. Le opposizioni però non riconoscono questi risultati. Dolores Bevilacqua, senatrice dei 5 Stelle.
4: Meloni festeggia e racconta record che gli italiani non vedono, si facciano da parte.
3: Cambiamo argomento. La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore passa dagli attuali 866 a 1000 euro. Quella per la violazione delle regole della precedenza, per chi effettua manovre di missione, retromarcia e inversione, passa da 42 a 80. Lo comunica il Ministero dei Trasporti, che ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle multe previste dal codice della strada. Chiudiamo con la musica. Sui Maneskin è uscito uno spoiler, ma non c'è conferma. Non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito alla Reston per Sanremo 2027. Lo ha detto il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino. È tutto, a più tardi.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:04.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
2: Sottocosto AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stamattina sono tutto incriccato e sono piega, sembro il gobbo di Notre Dame stamattina, sono il gobbo di Castelfranco Veneto, sono piegato in avanti, c'ho un mal di schiena, guarda. Va bene, ma ce la faremo, sarà mica un mal di schiena a fermare la nostra mattina, si è mai detto. Allora, riprendiamo, siamo a pieno regime, insomma, venerdì, sapete, di venerdì l'abbiamo mollato esattamente il 7 di agosto, il nostro Davide Fare che riprende naturalmente il suo spazio sigla, la sigla di Ma che bella giornata che vale poi per tutta la settimana. Fate finta di sentirla tutte le mattine dalla prossima settimana, ve la anticipo, eccola qua, 3, 2, 1, vai, vai, c'è, c'è, c'è, c'è.

0: è un modo per farsi la marchetta.
1: È venerdì.
0: Grazie, ciao. Davide, grazie, giusto perché ci fai queste sigle spettacolari che le altre radio si sognano, che cazzarola, solo noi, le sigle più belle ce le abbiamo solo noi. Allora, cos'è la sagra della trota, belle trotone che non siete altro? Andate a trovare il nostro Davide in duo, è vero, lì alla sagra della trota, la sagra della trota. Va bene, questa è la demenza, non riesco a parlare, voglio dire tante robe, no? Avrei proprio voglia di mangiare una... è una vita che non mangio una trota ben fatta, sai, al cartoccio, qualcheduno che mi invita così tanto per sapere, insomma. Sapete che se mi invitate io arrivo, Avete paura di invitarmi? Sapete che sono uno che mangia tanto.

0: Roncari. Fammi sentire l'effetto folla. Luca Roncari. Vedi, noi ci arrangiamo, eh. Abbiamo anche gli effetti sonori. Produciamo tutto noi. Va bene. Aspetta, perché abbiamo la regina madre che è lanciata, eh. Lei sente Davide, le prende quella voglia, sai, di cantare e poi anche di affermare certe cose che concordo con la nostra regina madre, mai mi permetterei di contrariarla. Pronto, aspetta.
1: Giulia,

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco qui, sì. Come ogni sera, chi con gesti fa la gente divertire.
1: Il pagliaccio, ecco, sono io.

0: queste stronzate cantano oggi?
1: Vuoi mettere queste canzoni di una volta che ci prendevano, ci rapivano il cuore e non soltanto? Hai perfettamente, regina, perfettamente ragione, regina madre. E adesso i primi tre segni dello zodiaco, partendo dal segno dell'ariete. Planerete in maniera morbida verso un punto di minore efficienza. Questa nuova condizione, nonostante tutto, può riservarvi vantaggi, benché non sia quella di Venere la luce più importante del vostro cielo. Lo stesso vi arriderà un discreto successo anche in amore. I torelli, dovrete essere coscienti della necessità di chiudere un rapporto vincolante ed oppressivo che rischia di bloccarvi anche in campo professionale. Certamente non sarà facile prendere una decisione, ma i più coraggiosi riceveranno un premio all'altezza del sacrificio. I gemelli, la luna oggi si trova nel vostro segno e i suoi influssi vi renderanno affascinanti e particolarmente seducenti. Non avrete il desiderio di conquistare qualcuno, ma con certezza vi farà molto piacere essere ambiente.

con Romanzo d'amore su Radio Sorriso, tocca al cancro. Nonostante l'apparente sicurezza, andrete alla ricerca di sostegno e di incoraggiamento. I programmi e i progetti che avete già avviato potranno darvi risultati lusinghieri. Buone notizie anche dal fronte sentimentale. Se siete in coppia, tutto andrà come desiderato. Leone! La giornata è positiva sotto il profilo lavorativo ed economico. Sul lavoro gli astri vi favoriranno se svolgete un'attività di tipo artistico, ma anche in altri settori otterrete buoni risultati. In più, con l'aiuto di Giove, saldo nel vostro

mare. Sì, gemelli. Vergine, vergine. In teoria, con la luna ostile, questa giornata non dovrebbe essere delle più brillanti. In pratica, però, se saprete mantenervi lucidi e prudenti, dovreste arrivare a sera senza combinare danni e anzi con qualche buon risultato in campo professionale, ok? Bene, e anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni, me compreso, insomma, una canzone. La canta Linda Biscaro, il pistolero.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus Vivobook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief!
5: I probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.

6:43 tocca al segno e alla bilancia. Potrete affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra oltre che all'ascolto. Migliorerà il rapporto tra le coppie che durano da qualche tempo. Se invece avete il cuore libero, nascerà qualcosa di importante, la deliziosa Venere. Vi tutelerà in ogni attività che deciderete di intraprendere. Scorpione, il vostro senso critico sarà acuto, ma evitate di applicarvi a ricerche o a compiti che richiedono analisi minuziose. Dedicatevi invece a riordinare il bilancio e a rivedere le spese per mettere a fuoco nuovi criteri di risparmio. Sagittario, la giornata è caratterizzata da aspetti contrastanti fra loro. Le stelle vi ispirano dolcezza e intuito, ma contemporaneamente si divertono a scombinarvi le carte, riportandovi al punto di partenza. Allontanate da voi il pessimismo e accontentatevi di un modesto risultato.

chiudere l'oroscopo mattutino con gli ultimi tre segni. Capricorno, il lavoro in questo momento richiede un'attenta programmazione, non è più possibile fare troppo affidamento sugli altri e sulla buona sorte. Se avete deciso un cambiamento, aspettate ancora. In ambito sentimentale sarete decisi, contenti e soprattutto pieni di energia. L'acquario, nel campo amoroso adopererete banali divergenze come pretesto per accentuare le mancanze del vostro compagno. Se lui o lei non dovessero brillare per remissività, l'atmosfera diventerà rovente, a farne le spese sarà proprio l'armonia della coppia. Pesci, sarete molto discreti e vi muoverete con grande riservatezza verso un'amicizia che sta attraversando un periodo difficile. Sul lavoro datevi da fare come sempre, presto sarete premiati. In ambito affettivo vi dedicherete anima e corpo ad una nuova conoscenza. E adesso la musica, vi do appuntamento domani sabato, appuntamento con l'oroscopo alle ore 8 del mattino.

Roma, amore, batticuore. Bravo Renzo Biondi. Un minuto e saranno le 7. Vi racconto una storiella. Vi parlo di multe. No, dai, approfittiamone per sentire un altro pezzo musicale. Va con Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi. Dal titolo vietato ai minori, però di multe parleremo dopo. In quella che sarà la nostra seconda parte di mattina qui su Radio Sorriso. Buongiorno, amici nostri. Come state questa mattina?

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Sotto costo AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Sono le 7:05.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, rallentamenti sull'autostrada A4 tra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sulla 7 segnalato un ostacolo sulla strada in corrispondenza dello svincolo di Castelnuovo Scrivia in direzione di Genova. Sulla A27 vento forte fra Belluno e Vittorio Veneto Sud. Prudenza se state percorrendo la A13 perché è segnalato un veicolo fermo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Buon viaggio!
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Cacca con Leonardo Vallicelli su Radio Sorriso, 10 minuti dopo le 7 del mattino. Buongiorno. Adesso gli do un 30 secondi per registrare il vostro messaggio. Dai, che provo la vostra abilità nel registrare in velocità i vostri saluti per Radio Sorriso o per chi volete voi. Dai, da questo preciso istante. 345 48 45 663. Nel frattempo, rivolgendomi al muro, io saluto, vediamo un po', Mattia dalla provincia di Vicenza, Rosetta Pianiga Venezia, poi Fiorella Motta di Livenza. Vediamo un po', finalmente venerdì, buon risveglio, auguro a tutti voi una giornata di buoni propositi. Quel finalmente venerdì non so cosa sta a significare per noi che lavoriamo in questo ambiente. È un giorno come un altro, anzi, di sabato e di domenica, quando tanti si fermano, giustamente, insomma. Noi lavoriamo di più, sabato io. E di domenica abbiamo anche gli eventi, abbiamo la radio sempre, io poi che faccio 7 su 7, cosa vuoi dirmi finalmente venerdì? Sono felice per voi se domani darete inizio al vostro weekend, insomma, per 2 giorni non farete assolutamente niente. A parte che a volte è meglio lavorare quando hai una a casa che non aspetta altro che arrivi il sabato per ordinarti. Uè! C'è la siepe da abbassare, da potare, anche l'erba è da sistemare, devi riordinare il garage, devi venire con me a fare la spesa, che poi devi portare il carrello, sai, carico come... Meglio andare a lavorare. Grazie Fiorella. Ambedio, Roberto di Cavarzere, poi Maurizio, vedi, lui ha registrato, andiamo a sentire, guarda, sento assieme a voi per la prima volta senza preascoltare, mamma mia. Pronto?
1: Buongiorno signor Zani.
0: Grazie per il signore.
1: Sempre Maurizio qua, buongiorno a lei e a tutti quelli che ascoltano.
0: Bravo, grazie, mi piace. Vicentino si sente dalla parlata, lui invece è veneziano, pronto?
2: Sono Vicini, sì. Capitano, tutti quanti, buongiornissimo dal vostro Cesarone, dai che venerdì!
0: Dai che venerdì, no? Nartru, come direbbero a Roma, va bene. Venerdì, siamo sicuri poi che oggi è venerdì, perché noi siamo partiti con la convinzione che sia venerdì, però non ne siamo sicuri finché non scende in pista il nostro uomo calendario.
3: Ciao Gio, sì. Stamattina ho dormito. Ciao, buona giornata a te e a tutti i sorrisini.
0: Oh, e non me lo dici? Che già... Venerino! 15 è ancora l'incertezza, eh. Può essere che un giovedì o un mercoledì, o un lunedì addirittura. Che giorno tremendo.

0: tra gli ascoltatori di Radio Sorriso, io ci butto dentro anche Fede di Marghera, è vero. Ciao Fede, sempre in gamba, batti 5, Fede, sciaffete. E allora salutiamo anche Andrea, Caterina e Paola Paoletta, vedi che sempre così gentile e carina.
1: Ciao Radio Sorriso, ciao,
0: ciao.
1: Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
1: Volevo salutare tutti voi, salutare te Giovanni.
0: Grazie.
1: E augurarvi buona giornata.
0: Ma sei molto carina, ma sei molto carina e gentile. Va bene, andiamo adesso con Sei la mia donna di Jimmy Bonato. Attenzione, perché dopo parleremo non di multe, ma di multone.

7:27, ma buongiorno, attenzione, attenzione, multe più salate per chi circola senza assicurazione. Ma c'è chi circola senza assicurazione? Canaglie! Va bene, per chi viola le regole di precedenza e per chi utilizza il monopattino sui marciapiedi. Io con questi monopattini è una giungla oramai, ti arrivano da ogni parte, ti sbucano dappertutto. Ma anche diverse riduzioni, tanto che con il nuovo codice della strada complessivamente le sanzioni risultano in calo del 7%, ed è una buona notizia, no? Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti praticamente ridisegna la mappa delle multe stradali, inviando a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione pubblica la versione aggiornata della tabella prevista dal codice oggetto del confronto tra il Ministero, operatori e associazioni di settore. Entro il 13 di settembre dovranno esprimere valutazioni e proposte di modifica. La multa per la violazione e l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore, ossia la copertura di responsabilità civile che tutela i danni causati a terzi, sale da 866 a 1000 euro, un millino tondo tondo, se viaggiate senza assicurazione vi beccano. È quasi raddoppia la sanzione per la violazione delle regole di precedenza durante le manovre dedicate, no? Come in missione, quando vi mettete in una strada e non rispettate la precedenza, la retromarcia e poi l'inversione di marcia. Si passa da 42 a 80 euro. In totale si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie. Lo afferma il MIT spiegando che le sanzioni che aumentano sono il 66, vale a dire l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte in alcuni casi anche in maniera significativa. Nel complesso l'impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%, considerando anche che una parte degli incrementi è di pochi euro, sottolinea il Ministero di Portapiano. Sono state poi introdotte nuove fattispecie sanzionatorie inserite sulle segnalazioni della polizia locale per comportamenti gravi che nel codice vigente non hanno ancora una sanzione ad hoc e quindi pongono problemi interpretativi e applicativi. Beh, insomma, è tutta roba che si può consultare. Sappiate, cosa importante, che se non avete la macchina assicurata e la muovete, adesso se vi beccano, insomma, a parte che rischiate.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sorriso
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

sì, eh sì, 7:41. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, c'è ancora un po' di fiacchetta, eh? Da lunedì torneremo a regime tutti quanti, immagino, dico io, immagino. Va bene. Leggo ancora messaggi di gente che sta vacanzando, si sta godendo questi ultimi scampoli di estate. Un'estate bella lunga, fortuna per noi, fortuna o sfortuna? Stata una dal punto di vista climatico, sì, bella il sole, però anche il caldone, le caldane proprio. Beh, adesso si sta bene, dai. Godetevi questi ultimi giorni di vacanza, voi che potete. Io tra poco vi racconterò la storia di Lorenzo, 19 anni, San Giustino Umbro. Arriva all'Umbria questa notizia, ed è una bella notizia, perché lui è un designer creativo, affetto da disturbo dello spettro autistico, e ha una passione incredibile per il grande schermo. Vi racconto tutto tra pochissimo.

Nino Rodella con Rosso Fuego, Rosso Fuoco. Allora andiamo in Umbria, esattamente a San Giustino Umbro. E a San Giustino Umbro ci abita Lorenzo Giustini, Giustini di San Giustino, che è un designer creativo affetto da disturbo dello spettro autistico, come vi anticipavo prima, che ha la passione per il grande schermo, ha le idee ben chiare sul suo futuro. Vuole fare il regista e per raggiungere questo ambizioso obiettivo ha deciso di realizzare delle particolarissime t-shirt che ha disegnato con la sua fantasia e le ha messe in vendita per poter autofinanziare il suo primo film, che ha già un titolo e trama molto ben definita. Il suo punto di riferimento è Steven Spielberg. Lorenz, con i suoi genitori Anna Maria e Luca, sta portando avanti alcuni progetti cinematografici dei corti con cui spera di farsi notare, di farsi conoscere come aspirante regista. Una storia che due comunità locali limitrofe, Città di Castello e San Giustino, con i rispettivi sindaci, hanno voluto rendere pubblica nel corso di un incontro qualche mattina fa nella sala del Consiglio Comunale, no? Lorenzo ha quasi 20 anni, ha raccontato la mamma Anna Maria, ed ha raggiunto traguardi straordinari acquisendo tantissime competenze. Ma alla domanda Lorenzo cosa farà del grande, lui ha sempre risposto con assoluta certezza: io farò il regista. Il progetto delle magliette Fate è partito dalla sua creatività, ha spiegato ancora la mamma. Insieme ai suoi insegnanti ha deciso e ha pubblicato su una piattaforma un videogioco intitolato Benny Playland, dove Benny è il personaggio principale, circondato da tanti amici colorati e di fantasia nati dalla sua mente. L'anno scorso, d'accordo con i suoi professionisti che lo seguono, queste persone che gli danno una mano, insomma, non ha sostenuto gli esami di maturità. Prima di lasciare compagni di classe però ha voluto fare loro un regalo, insomma non ha raggiunto la maturità che ha raggiunto quest'anno, e ha fatto stampare delle t-shirt con i personaggi del suo gioco, che successivamente, ma pensate che carini loro, i compagni, che l'hanno indossata tutti il giorno del loro esame di stato, lasciandoci un ricordo indelebile. Quest'anno ha terminato il corso di studi con il massimo dei voti. Oggi le maglie, ha spiegato la mamma, si possono trovare su un sito che stiamo continuamente aggiornando. Se vi interessa, diamogli una mano, perché possiamo dargli una mano, insomma, a questo ragazzo, a raggiungere, a realizzare il suo sogno di fare il regista, di farsi conoscere. Allora, il sito si chiama loriverse.com, si scrive Lori con la Y, verse.com, e poi anche un canale YouTube, chiocciola Dottore Scuro 3325. Loriverse.com, se volete acquistare la sua maglietta ed aiutarlo naturalmente a raggiungere il suo sogno, ad esaudire il suo sogno, a realizzare il suo sogno. Complimenti a questo quasi ventenne Lorenzo, dai che ce la facciamo, ti diamo una mano anche noi della banda di Radio Sorri.

0: questo è il titolo della canzone di Giuliano I Baroni, che mi chiude la seconda parte, la seconda ora di Ma che bella giornata. Pronti, pronti per a pieno ritmo. Adesso tra qualche minuto si accelera, insomma l'ultima ora è proprio bella tiratella. Ne approfitto per salutare, aspetta, Beniamino di Silea, poi Martina Ponte Vigo d'Arzer con Annalisa, super mamma Annalisa, un saluto lo mando anche a Mimì, a Francesco, alle due gemelline, e poi San Donà di Piave, abbiamo Anna Sandona di Piave, poi c'è interesse per la storia che vi ho raccontato prima, vedi? Il cuore dei nostri amici di Radio Sorriso, pronto.
1: Buongiorno, buongiornissimo sì. a tutti i sorrisini.
0: Sì.
1: Cortesemente, sì. Potresti scrivermi qui il sito giusto, loriverse.com, perché ho provato a cercarlo in internet.
0: Sì.
1: Ma non lo trovo. Se mi scrivi qui giusto come si scrive, e anche l'account YouTube,
0: sì.
1: E così spargo un po' la voce.
0: D'accordo.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie, io le ho scritto tutto, le ho dato tutte le indicazioni. Questo intervento è per ribadire, insomma, per tutti gli altri. Il canale YouTube è Chiocciolina Dottore Scuro 3325, scritto tutto appiccicato, tutto attaccato. Chiocciolina Dottore Scuro 3325, il sito è www.lori con loriverse.com. Anche qui tutto appiccicato, tutto attaccato. No? Ok, se volete aiutare questo ragazzo, Lorenzo. Va bene, che c'è? Andiamo a far colazione, bambini, dai, in fila indiana, andiamo!
2: Radio Sorriso, più giovane che mai!
3: Sotto costo è off.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 8:06.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
2: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Gerry Romano. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la cresta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eh sì, le edizioni di Radio Sorriso. Che bello il pezzo di la Luna. Se lo ascolti alla mattina molto presto, poi te lo canti tutto il giorno perché ti resta dentro. La classica canzone che ti prende, no? Ti penetra. La Luna. Vai a fare la spesa tra le corsie e il supermercato. E la Luna. Vai in posta e la Luna. Finché non trovi quella che ti dice: oh, ma sei scemo. Va bene, vediamo un po'. Lina Conegliano, buongiorno anche a te. Vedi, mi ringrazi. Adesso mi metterò alla ricerca anche del pezzo che mi hai richiesto, perché il Chiappini, il Super Gigi, già l'abbiamo suonato prima e ti sei distratto un attimo. Oh, un saluto a Rosalia di Vicenza, da parte del marito Omar e Rosalia. Oggi è Santa Rosalia, mi fa notare Omar, è vero, guarda che Santa Rosalia è una santona, giù a Palermo, ragazzi. Santa Rosalia, non la santona, la sanduzza, come dicono giù a Palermo, è la patrona di Palermo, vergine ed ermita dal 1100, auguri a Rosalia. Però si festeggia anche San Mosè, il profeta, e Santa Ida, Santida. Va bene. Dopo vi spalmerò, visto che non lo faccio mai, lo faccio solo di domenica adesso, l'almanacco, come una volta i santi li abbiamo ricordati, andremo a vedere i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno, quello che è successo in questa data. Ricordiamo che oggi è venerdì, giorno 4 del mese di settembre. A tal proposito, io voglio già estendere i miei personali auguri a tutti voi, popolo di amici di Radio Sorriso. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, che so, il compleanno, l'onomastico, ti chiama Rosalia anche te, tanti auguri, ti chiami Mosè, tanti auguri, ti chiami Ida, beh, di Ida ne troviamo tante, auguri. Se festeggiate, fatemi sapere, vi anticipo già il pezzo musicale, perché io posso regalarvi solo ed esclusivamente canzoni, musica, ne ho

Che bella canzone. Sono le 8:24 del mattino, il mattino di venerdì 4 di settembre. Attenzione, attenzione. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Ok? Zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione poi è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione interregionale. No, il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni di donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione, e queste ultime si sono già praticamente attivate. Il fatto che ultimamente ci sono quelli al governo che pensano per bene di succiarci il sangue. Vabbè, donare il sangue è una delle cose, possiamo dire, più utili che si possa fare, poi costa solo 20 minuti, no? Salvi vite letteralmente, un'unica donazione può salvare fino a 3 persone. Non c'è un sangue artificiale, se uno ha un incidente

Donate, donate, e adesso aspetta, ma no, non lo so, è messa casca giusta a fagiolo questa canzone? È la canzone di San Gennaro. Oui, San Gennaro, tu

0: questa canzone. Adesso aspetta che devo. Elisa, bella stellassa. L'orchestra Baguti l'abbiamo girata e rigirata da questa mattina alle 6 in tutte le salse, mi dispiace, però se vuoi chiedere qualcos'altro noi siamo a tua completa disposizione. Poi andiamo giù, chi mi viaggia in bus? Salutiamo Ivano che col suo bus è in viaggio verso l'Abruzzo e vi ascolta sempre, un saluto alla sua famiglia. Uè Ivano, che carini che sono stati, i tuoi familiari hanno avuto questo pensiero e hanno pensato anche ad una canzone, 50 primavere che ti metterò immediatamente sì, ho capito, dopo la pubblicità, perché è imminente, anzi mi parte subito. Fermo là, ciao Ivano, e occhio alla cristalleria, come dite voi, no? Che vivete la maggior parte della giornata sulla strada. Occhio alla cristalleria, nessuna distrazione, guarda sempre avanti,
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso!
7: Cari amiche!
1: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sottocosto EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro da EO. Trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 04 423 73 66 12.

è ora che vada. È ora che vada. È ora che vada. Va bene. Sicuramente andrò tra un quarto d'ora, poco più, alle 9, sicuramente vado. Attenzione, dei santi già ce ne siamo occupati, abbiamo parlato di questa santa molto importante, la patrona di Palermo, la Sandozza, come la chiamano lì a Palermo, Santa Rosalia. Va bene, andiamo a vedere i personaggi nati in questo giorno, 4 di settembre del 1850, vale a dire 176 anni fa. Nasceva Pallanza, oggi parte del comune di Verbania, siamo nella regione vicina, amica regione Piemonte. È nato Luigi Cadorna, che è stato un noto generale e poi politico italiano durante il Regno d'Italia. Mi è nata nel 74 anche Carmen Consoli, torniamo in Sicilia, a Catania, è vero. Sin da piccola lavora con la musica, è una delle voci più belle ed apprezzate del panorama discografico italiano. Tra i fattarelli segnalati dalla nostra redazione, quello che è successo nel 1998 è qualcosa che ha sconvolto il mondo intero, insomma. Tali Page e Brin, vale a dire Larry Page e Sergey Brin, due studenti all'università di Stanford, fondavano Google Inc. Nel garage affittato per $1,700 all'ora al mese di una villetta al numero 232 di Santa Margherita Avenue. Vabbè, cosa hanno inventato? Google. Google. Google è un motore, ve la faccio breve, sapete, perché anche voi che siete di una certa età oramai, grazie anche all'apporto e all'ausilio dei vostri nipoti, avete dimestichezza con questi apparati, no? Con i computer, con i telefonini che hanno Google. È un motore di ricerca, ve la faccio breve, cioè si mette a disposizione un ampio ventaglio di informazioni e questo è lo scopo del progetto. Hanno inventato Google. Basta, la chiudo perché è fondamentale sentire una canzone, la prossima canzone che mi viene segnalata Maurizio mi chiede Raul. Raul, è possibile sentire Raul con quella canzone lì, quella più famosa, quella che si canta a squarciagola ogni qualvolta senti le prime note, già ti prende, l'effetto è quello che provate adesso. Una canzone che ha 70 anni e passa, vogliamo cantarla anche stamattina? Sì, dai, dai che la mattina è giusta.

0: Vito Band.
1: Non lo so.
0: Non lo sa. So.
1: No,
0: ai, ai, ai, signorina Feltrina, non sa.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Se c'è Alex all'ascolto te lo scrive subito.
2: Ecco l'argomento del giorno.
1: Questo il dibattito?
0: No, no, no, no, ti ho fatto una domanda così tanto per fare un'apertura diversa dal solito.
1: È un'interrogazione questa.
0: Allora, buongiorno signorina
1: buongiorno,
0: Tiziana.
1: Buongiorno Giovanni Zani, che oggi sei splendido con le tue battute che io non capisco puntualmente. E poi ancora, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, quelli che ci seguono costanti, sì, e che aspettano con trepidazione quale sarà il dibattito di oggi, sì, ovviamente. Allora, qual è quella cosa che prestate meno volentieri in assoluto?
0: Sì.
1: Il rasaerba?
0: No.
1: La macchina?
0: No.
1: Il vostro libro preferito?
0: No.
1: La borsa?
0: Potrebbe essere.
1: Il cellulare, il vostro dolce preferito, insomma,
0: i soldi. Ho avuto brutte esperienze. Intanto Iris ci scrive: Luca buongiorni, vedi, lei lo
1: Luca,
0: sa
1: buongiorno.
0: E tu no, tu no. Adesso quando
1: vedi,
0: finisci l'intervento vai lì nell'angolo con il cappello d'asino,
1: vado a ripassare,
0: e resti
1: vabbè,
0: là 5 minuti.
1: Vabbè, allora amici, torniamo all'argomento, sì, di oggi: che cosa è sacro e non si tocca, e soprattutto perché non lo prestate proprio a nessuno, eh? Interagite con noi, chiamateci come sempre allo 0423 736 680, oppure inviateci un bel vocale, un sms o anche con Telegram al 345 48 45 663. Basta, basta, non parlare più.
0: Vai, mettiti il cappello, vai lì all'angolo, 5 minuti devi stare là. Una che non mi sa che Enrico Buongiorno, il cantante della Mojito Band. Vergogna, devi espiare.

Ah sì, no, però dovrei andarci anch'io all'angolo con il cappello, però giustificato al fatto che no, nonostante me l'abbia scritto Iris, Luca buongiorno, io l'ho chiamato Enrico, però non so se vi ricordate, prima che io andassi in ferie, anzi molto molto prima, un mese e mezzo fa, io non mi sento tanto bene, vi ho raccontato la storia che una ragazza mi ha chiesto come ti chiami e di getto le ho risposto Maurizio. volevo dirle Giovanni, mi è uscita Maurizio e lo stesso con buongiorno, Luca mi è partito un Enrico. Qualcosa mi dice che ho la Teresina, come ti chiami? Teresina.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com net o allo 0423 73 66 12.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
9: Sono le 9:06. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle Forze Armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGcom 24.
11: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Ma Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.

sua orchestra, la voce di Pamela con 10 giorni. Buongiorno a tutti, sorrisini, buon venerdì 4 di settembre. Iris in vostra compagnia e lo sarò sino a mezzogiorno. Parlando di viaggi, parlando di pranzo, di Radio Sorriso, parlando anche delle nostre feste, perché torneremo con un altro sorriso in piazza e quindi ce n'è per tutti, ce n'è per tutti la possibilità di stare in nostra compagnia. Allora vi ricordiamo immediatamente il numero di telefono, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Questo numero invece è legato alla segreteria telefonica. Se invece ci dovete messaggiare, solo messaggi tramite SMS, WhatsApp oppure Telegram, 345 48 45 663. Qual è l'argomento di oggi? È semplice, vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che non prestereste mai a nessuno. Pensate a una cosa che avete in casa e che magari qualcuno vi ha anche chiesto, però vi siete inventati qualsiasi tipo di scusa per non dargliela, oppure siete stati onesti, avete detto no, guarda, non te la presto perché questa è una cosa a cui ci tengo in modo particolare. Cosa non prestereste mai a un familiare, ad un amico? Si continua con la musica, arriva il tango di Gianni Dego, Mie belle signore.

0: Gianni Dego con la mia belle signore, ci siamo ascoltati questo tango, ora è arrivato l'appuntamento con Raffaello della BM Steel, ma vi ricordo ancora qual è l'argomento di oggi. Qual è quella cosa che non prestereste a nessuno? Raccontatecelo.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BM Steel, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Steel, io sono così, sono Raffaello della BM Steel da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 035 83 17 91. Musica e a dopo.

ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a nervosirti, comincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene, perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete

due vicini di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

0: con il cielo una coperta ricamata e così abbiamo accontentato Paolo Di Maerne. Saluto anche l'amico Sasha. Tutti e due erano risposta all'argomento del giorno, perché vi stiamo chiedendo qual è che la cosa che non prestereste, diciamo, mai. Allora, Paolo, lui è un radioamatore, quindi dici: la mia radio assolutissimamente non la presterei mai. Invece Sasha dice: io presterei tutto. Sasha, sei così sicuro che presteresti tutto? Pensaci un attimino. Poi saluto anche l'amico Mario Di Felter, che dice: vorrei ascoltare per favore la canzone Mia Rondine di Pietro Galassi, grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie mille, buona giornata a te. Allora, vi stiamo chiedendo in questa mattinata qual è quella cosa che non prestereste mai a nessuno. Noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo tra pochissimo anche con le vostre richieste musicali.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
7: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico? Con gli champignon sì con gusto Nova. Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ci siamo ascoltati grazie alle edizioni AB Record, Graziano Cianni con Nel mio silenzio. Salutiamo Mario Di Feltre, dice: vorrei ascoltare per favore la canzone Mia rondine di Pietro Galassi, grazie mille, buona giornata a tutti, adesso ti accontento. Dice Sasha: ma parliamo di oggetti? Certo Sasha che parliamo di oggetti, parliamo di quella cosa che magari avete in casa ma che non prestereste mai a nessuno, perché magari siete un po' gelosi, perché avete paura che ve la rompano, perché magari è un regalo e siete talmente affezionati a quella cosa che dite: no, non la presterei proprio mai. E se qualcuno ve la chiede, vi inventate 700.000 scuse per non poterlo dare, oppure siete onesti, dite: guarda, mi dispiace, però io questa cosa non te la presto. Vi faccio un esempio: voi l'auto la prestate a tutti? Se qualcuno, un amico, vi chiede un'auto, l'automobile vostra, la prestate a tutti? Che ne so, la bicicletta, qualsiasi cosa, raccontatemi quella cosa che proprio non prestereste mai. Andiamo con Pietro Galassi e Mia rondine.

Federico Livotti sotto questa luna. Allora ci ha risposto che più che altro lui presterebbe anche tutto, però dice non a tutti, dipende chi mi chiede, quindi presterebbe qualsiasi cosa ma dipende esclusivamente da chi gli chiede questa cosa. Io non so, sto pensando, probabilmente non presterei mai niente che riguarda Vasco Rossi, ma semplicemente per una semplice motivazione, che l'ho già fatto e quelle cose non mi sono più tornate indietro e quindi poi dopo negli anni ti chiedi ma chi l'avevo data? L'avevo data a quella persona, ma ce l'avrà ancora, ma chi lo sa, ma insomma se uno si trova una cosa che non è sua a casa gli verrà in mente, quindi un po' così, un po' così, sicuramente questa è una di quelle cose che non presterei mai. E voi cosa non prestereste ai vostri conoscenti, ai vostri amici, ai vostri familiari? Andiamo con Francesca Mazzucato ora, vorrei fermare il tempo, prima ancora però arrivano Baiardi e Macarena con Incontro al Sole.

con vorrei fermare il tempo. Allora saluto Rita, un abbraccio forte a Rita, saluto anche chi scrive auguri di una buona giornata ad Annalisa di Casale da un ammiratore, e l'ammiratore credo che rimanga segreto, quindi ciao Annalisa, un bacio forte a te. Salutiamo anche Katia di Bovolente. Katia, se ci richiedi qualcos'altro molto molto volentieri ti accontentiamo. Andiamo con Sandrino Piva e il Campero.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sotto costo è off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Sorriso.
10: Sono le 10 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
13: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
14: Ali migliora la vita.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno, vediamo le ultime notizie dalla nostra regione. Il voto favorevole del Consiglio regionale del Veneto apre una nuova via all'autonomia differenziata. È un risultato storico, secondo il governatore Alberto Stefani, quello raggiunto ieri.
17: Scegliamo la via della responsabilità, la via dell'efficienza e sono convinto che altre regioni, sulla scorta di quello che farà il Veneto, chiederanno l'autonomia differenziata e otterranno maggiori funzioni e competenze. Ricordiamo che avremo funzioni in più per programmare meglio i fondi per l'edilizia sanitaria, per integrare i fondi sanitari integrativi nella spesa sanitaria, per garantire al personale sanitario contrattazione collettiva integrata, quindi di secondo livello migliore, la possibilità di emanare ordinanze in deroga per la protezione civile, possibilità di avere una contabilità speciale, l'acquisto di veicoli, il potenziamento degli organici.
18: Anche per il nuovo anno scolastico il Comune di Vicenza rinnova l'agevolazione destinata agli studenti che iniziano il primo anno delle scuole medie o delle scuole superiori. I ragazzi e le ragazze residenti nel Comune di Vicenza nati nel 2012 o negli anni successivi e iscritti al primo anno di un nuovo ciclo scolastico potranno beneficiare di uno sconto di 70 euro sull'acquisto dell'abbonamento annuale studenti per il servizio urbano degli autobus.
16: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Amore,
9: Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
20: Iperceramica.
21: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
22: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
23: Sorriso.
24: È il momento di Farfalle su due ruote.
25: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
26: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Sorriso, ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Vocal Sound. Sei tutto, Elena Cammarone, e salutiamo l'amica Gianna di Villorba che dice: ciao Iris, una volta non avrei mai prestato la macchina a nessuno, ma avendo avuto bisogno, fortunatamente un amico me l'ha prestata. Se un mio caro amico, però dice caro, però avesse bisogno lo farei. Se puoi farmi ascoltare una canzone dei Philadelphia, e ci ascoltiamo la voce di Gabriele con Monella Capricciosa. E salutiamo anche Donatella da Buia. Ciao Donatella, un bacione forte e grande a te. Si continua con i Philadelphia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra pochissimo parleremo anche di pranzo, perché vi ricordate che c'è il pranzo di Radio Sorriso? Manca praticamente un mese, ragazzi, un mese al pranzo di Radio Sorriso.

0: Rocciosa, Philadelphia su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato la nostra amica Gianna e noi ora andiamo a salutare il nostro amico Alberto. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno a te, un saluto a tutte le amiche, gli amici tosi, letosi, ceci, petei. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso e un grande abbraccio affettuoso a te. Ben ritrovati. Allora cari amici, io vado diretto al punto questa mattina, perché stiamo facendo un piccolo miracolo economico, ma lo facciamo volentieri. Parliamo di olio extravergine di oliva, come tu sai, parliamo di estratto freddo, parliamo di Lago di Garda, parliamo di prodotto tipico italiano, una cosa meravigliosa. E la siccità, il caldo sta creando dei problemi, però io due cose voglio dirvi. La prima, che tutti coloro che volessero prenotare per settembre o per ottobre, per fine ottobre o metà ottobre, le 6 bottiglie solite del nostro olio extravergine di oliva, io fino lì come azienda Acerbis ho deciso e vi prometto che fermo il prezzo, quindi guardi in cantina, hai 2 bottiglie, hai 3 bottiglie, io fino a fine ottobre, oggi tu lo prenoti in frantoio, io ti blocco il prezzo e te lo mando a metà o a fine ottobre, perché è una cosa molto importante, perché qua sta aumentando tutto. Quindi chiamate se volete l'olio per settembre, metà ottobre o fine ottobre, ma la super offerta di questa mattina, domani ne parleremo, ma questa mattina con 55 euro, segnalo, 55 euro, il trasporto non lo si paga, non c'è null'altro, anziché 70 euro, 3 bottiglie del olio nostro, 2 del fresco di frantoio, una del primo novello etichetta nera, quella da usare a crudo la mattina, straordinario, una cosa pazzesca, 6 scatole di tonno Contrada San Cusumano il pinna gialla, ormai molti di voi hanno imparato ad apprezzarlo, 6 scatole di tonno, 3 bottiglie di olio, 2 sono del fresco di frantoio da usare a crudo e in cottura, e poi c'è quella da usare a crudo. Tutto questo dicendo, ma dovete amici dirlo, io ascolto Radio Sorriso, anziché 75 euro, attenti, 55 euro. Per ordinare dovete chiamare entro le 12 questo numero, 030 68 40 48. Chiamate subito se lo volete per settembre, anche questa promozione, o per ottobre.
0: Grazie Alberto.
1: Sorriso. Ciao. Vai.
0: Grazie mille. 030 68 44 08 per chiamare gli amici di Acerbis. E noi continuiamo con Mary Merolla e Ma che emozione.

Radio Sorriso, Matteo Tarantino con Oi che calor. Salutiamo Augusta che dice: ciao Iris, buongiorno, per favore potrei ascoltare una bella canzone di Omar Codazzi. Augusta da Sovizza, abbiamo pronta 5 settimane. Un buongiorno lo mando anche all'amico Fabrizio da Venezia. Ciao Fabrizio, un abbraccio forte a te. Salutiamo anche Desi e Alessandro di Mira che sono felici che ci sarà un nuovo sorriso in piazza. Se entrate, anche se guardate lo stato di WhatsApp, vedrete dove sarà il sorriso in piazza, perché torneremo venerdì 2 ottobre a Caorera con il sorriso in piazza insieme a me, a Giovannino e ad Alex. Ripeto, il 2 di ottobre a Caorera vi aspettiamo numerosi. Tra l'altro si mangia molto molto bene, ragazzi, si mangia bene, poi ci sarà la bella musica di Radio Sorriso per farvi ballare, per farvi divertire. Continuiamo con Omar Codazzi, 5 settimane, poi Roberta Cappellini.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42 tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a €38 direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. €38 a casa tua. 035 83 17,91.
9: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

con Primaverile su Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Fiorella di Villafranca, saluto anche Serenella di Peseggia che è venuta a trovarci l'altro giorno al Sorriso in piazza. Dice: a un certo punto sento la pubblicità, sento il signor Claudio che parla che voi sarete a Zero Branco, e così è venuta a trovarci. Grazie Serenella, un bacione grande. Saluto anche Marina di Pordenone che invece ci richiede la canzone di Marco il Clan, Quanto ti ho amato. Prima vado ad accontentare Paolo Di Magnago che dice: buongiorno, vorrei ascoltare se è possibile il brano Magia d'amore dei Lisone. Allora ce lo ascoltiamo immediatamente. Vi ricordo che l'argomento di oggi è quella cosa che non prestereste mai a nessuno. Qual è quella cosa che in modo più assoluto non prestereste mai? 0423 736 680, oppure 0423 736 681 per raccontarcelo. Eccoli qua i Lisone in sottofondo.

Family Clan, quanto ti ho amato su Radio Sorriso. Allora saluto Valentina di Montebelluna, dici: i miei libri l'ho fatto una volta per non farlo mai più. È così, Valentina, perché poi quando presti qualcosa a qualcuno che non ti viene restituito, tipo io, la mia tombola, cioè la tombola, io avevo le tombole quelle con le caselline di plastica che si tiravano giù. Chissà chi l'ho prestata e boh, non mi è più tornata praticamente quella tombola. E era la mia tombola, tra l'altro, di quando ero piccola. Sai quando i tuoi genitori, tra l'altro, spendevano anche un bel po' di soldini per poter regalarti magari qualcosa di importante che rimaneva nel tempo, eccetera eccetera. Eccola la tombola e a me non è più ritornata e non so chi ce l'ha, e sono sicura che chi ce l'ha ancora. Salutiamo Vito di Treviso che dice: io non presterei mai la moglie, mai la moglie, aggiunge ancora. Buona giornata e buon weekend, Vito di Treviso. Beh, Vito, ti capisco, cioè è possibile che insomma ci sia qualche uomo che non presterebbe mai la moglie. Poi c'è qualcuno che invece la moglie la presterebbe molto molto volentieri, però questo è un altro discorso. Andiamo con Paolo Bertoli e la Mazzurca Fisabella.

0: onda con Danza Senza Fine sulla radio più giovane che mai. Sentiamo questo racconto dell'amico Antonio di Villa San Giovanni in Calabria. Sentiamo.
1: Iris, sì? Sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Beh, io non andrei mai nel villaggio degli eschimesi perché lì ti offrono la loro moglie, però tu devi dare la tua, e questo io non offrirò mai mia moglie. Poi se è una cosa che chi è come la macchina, non gliela dai a nessuno perché è di tua proprietà. Bene, scegli tu la canzone che vuoi mettere. Ti ringrazio, buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata, ciao Antonio. Saluto anche Virginia che dice: mi faresti ascoltare Due parole d'amore di Mauro Leverini? Certo, all'inizio della prossima ora ti accontenterò. Nel frattempo, per l'amico Antonio, arriva la Vera Romagna insieme ai Baiardi con Ricordo di Ravenna, una bella polca.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Per chiamare Radio Sorriso 0423 7366 80.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno. Un distretto unico della manifattura del nord è la sfida lanciata da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria, che si sono riunite ieri insieme ai rappresentanti del sistema industriale. Il progetto è il primo risultato concreto del lavoro avviato con la cabina di regia delle regioni del nord.
4: Da giovedì 10 settembre ripartirà il servizio di rinforzo da e per gli istituti secondari superiori servito da AVM a CTV sia nell'ambito urbano del comune di Venezia sia in quello extraurbano. Nel servizio scolastico sono impiegati 200 autisti e altrettanti autobus per circa 500 corse garantite ogni giorno, il 10% del totale. Le tariffe sono invariate rispetto agli anni scorsi.
3: Palazzo Bragadin, la residenza veneziana nel sestiere di Santa Croce, dove Pierre Cardin disegnava, progettava, diventa un museo che aprirà al pubblico il prossimo 12 settembre. Saranno 130 gli abiti da sfilata esposti da tutte le collezioni.
5: Gli eventi.
3: La sera del 7 settembre il Pasubio sarà illuminato per celebrare i 100 anni dell'ossario e i 600 della Madonna di Monte Berico. Il fascio luminoso sarà visibile dal piazzale del Santuario Mariano a Vicenza e meteo permettendo anche da Venezia e da tutta la pianura padana orientale. Appuntamento alle 21:30 al Sacello oppure dalle 20 a Pian delle Fugazze per chi vuole partecipare alla fiaccolata.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 73 6680.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Sorriso.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina su Radio Sorriso. Allora, saluto Franco di Mira, dice: fatti e statistiche dicono che la moglie che si presta in molte occasioni la vita è bella anche per questo. Franco di Mira, che è la moglie che si presta in molte occasioni. Franco, ma che dici, su via, non è vero? Vabbè, io non mi intrometto su queste cose, ognuno fa quello che vuole. Un saluto da Guerrino, dalle palle di San Martino, la visione di queste cime porti un po' di refrigerio e vi faccia sentire l'aria frizzantina che qui stiamo respirando. Un abbraccio alla mia radio preferita che ascolto dal febbraio del 1999. Grazie Guerrino, un abbraccione forte a te. Come detto prima, andiamo ad ascoltarci Mauro Levrini con Due parole d'amore, poi accontenteremo anche l'amico Tony di Ariano Polesine, che invece ci richiede Michele D'Amelfi, che ci richiedeva Hai l'amore, Marilisa Maniero e Marco Negri. Poi Tony, con calma accontenterò anche te. Nel mezzo ci sarà anche l'appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical, ma prima Mauro Levrini, Due parole d'amore.

0: Siamo in compagnia di Antonio Poli di Amel Medical anche in questa giornata. Siamo qua per parlarvi, per proporvi l'Antidolor Pro, che è un concentrato di elettronica fotonico ed è un aiuto bello tosto per i dolori, per chi soffre i dolori. Questo è l'Antidolor che fa per voi.
1: Allora, sì, hai spiegato bene. Allora, mentre dicevi queste parole, io mi collegavo al pensiero che mi ha fatto il mio medico curante, che utilizza anche lui Antidolor Pro a casa e lo consiglia anche ai suoi pazienti. Oggi questo dispositivo deve essere come il misuratore di pressione, deve essere come la macchinetta dell'aerosol che tutti ce l'hanno in casa. Perché? Perché una botta, una contusione, un colpo di mal di schiena ti evita di prendere i famosi farmaci antidolorifici e vai a risolvere il problema proprio alla base, perché il nostro dispositivo, grazie alle sue frequenze, va a lavorare sulle cellule interessate a produrre il dolore, per cui lavoriamo alla base del problema, risolto la causa, risolto il problema. Cari amici, voi che avete dolori di qualsiasi genere e che magari avete già un sacco di pastiglie da prendere per la pressione, per il cuore, per tante cose, non volete mettere in sofferenza ancora di più con altri farmaci il vostro fegato, il vostro reni, la vostra milza, chiamateci 800 80 20 40 per avere una soluzione definitiva ai vostri dolori articolari, artrosi, artrite, osteoporosi. Chiamateci che noi ve lo facciamo provare e lì già dopo la prima prova avrete modo di capire che realmente è vero, perché io vedo le persone che restano sbalordite e dicono: ma non ho più il dolore. Ho detto: ma in radio cosa dico io? Perché? Perché funziona, funziona. 800 80 20 40,
0: la linea per contattare naturalmente i responsabili di Amel Medical per avere diritto a questa prova in casa vostra. Magari dopo, nella seconda parte, dopo il disco, parleremo anche della possibilità di fare la prova direttamente in fabbrica lì a Carmignano di Brenta.
1: Assolutamente.

0: Ai ai.
1: Caro Antonio, eravamo rimasti alla prova assolutamente gratuita di Antidolor Pro in casina dei nostri amici ascoltatori, però anche la possibilità di riceverli in fabbrica direttamente nella Comfort Zone di Amel Medical a Carmignano di Brenta.
2: Hai detto bene, Giovanni, e qua mi allaccio al discorso proprio di una signora ascoltatrice proprio della nostra radio, di Radio Sorriso, che non è per mancanza di rispetto vostra quando ci ha chiamato, io sono piena di dolori però non voglio che venite a casa mia, ho sentito per radio che voi date la possibilità di venire da voi in fabbrica per provarla, io vorrei questo, nessun problema. Quando è arrivata da noi in fabbrica, gli abbiamo offerto il caffè e quant'altro, non è per mancanza di rispetto nei vostri confronti, ma voi capite, con tutto quel che si sente in giro, che se ne sentono di tutti i colori, ricevere una persona in casa non conoscendovi e solo sentendovi per radio, noi abbiamo un po' di diffidenza, che adesso vedendovi che famiglia che siete, perché dopo è arrivato mia moglie, è arrivato mio figlio, ma sa, mi scusi, ma non c'è scusarsi, è normale, per cui non avete timore, voi chiamateci, perché se c'è della titubanza, caro Giovanni, è normale con quel che si sente in giro, ma chi c'entra in casa, cosa succede e quant'altro, per cui state assolutamente tranquilli. Se non volete che noi veniamo a casa vostra per farvi la prova e siete sofferenti di dolori, venite voi da noi, che sarete sempre accolti con un caffè e con una partita di chiacchiere dove vi facciamo tutte le prove,
1: esatto,
2: che servono.
1: La fabbrica è lì, non si sposta, venite quando volete.
2: Assolutamente.
1: Basta chiamare però, perché bisogna organizzare, no?
2: Assolutamente sì, voi dovete chiamare prima, specificare, il numero è l'800 80 20 40. Dopo, tu che sei molto bravo, parla del nostro sito, che tu abbiamo
1: sì,
2: sito molto,
1: perché
2: molto...
1: tutto quello che viene raccontato qui alla radio, a volte puntiamo determinati prodotti ausili che vengono collegati all'Antidolor Pro, però se volete vedere tutto, abbiamo due minuti di tempo noi per parlare alla radio, quindi la roba è tanta, con calma voi andatevi a vedere il sito all'indirizzo www.amelmedical.com. abbiamo finito,
2: è bellissimo, grazie a voi tutti, buona continuazione di giornata, ciao.
3: Sono Guerino Rampazzo e abito a Padova e vorrei sentire di volta la regione a un'amica Nadia. Niente, vorrei sentire se permettesse Valpadana di casa lei. Grazie.

ci siamo ascoltati il secondo Casadei con Nebbia in Valpadana. Volevo salutare l'amica Lina che ci richiede invece il prossimo brano. Arriva il Canfin con L'eco della mia valle. Poi torneremo ancora con l'edizionista Project e le vostre richieste qui a Radio Sorriso. Saluto Rosa di Tolmezzo che dice: dolcissima Iris, buona giornata, ti voglio un gran bene, bacioni dalla tua amicona Rosa di Tolmezzo. Ciao, oggi è il oggi è il tuo compleanno, Rosa, auguroni, tanti auguri da parte nostra di Radio Sorriso. Allora, da parte di tutto lo staff ti mando un bacio enorme da parte mia e anche da parte del direttore, di tutti. Rosa, auguroni, si può sapere quanti sono? Possiamo sapere quanti anni festeggi? Lo teniamo per noi, eh?

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Sorriso!
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sottocosto EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO. Trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e si arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
13: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso.
15: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Sa Project con la voce di Pamela e Mojito dall'orchestra di Daniele Cordani. Allora continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Carlo di Moggio Udinese che dice: mentre finisco di stirare, datemi un po' di carica con una bella canzone. Vorrei ascoltare il brano Rosse Rose. Carla di Moggio Udinese. Tra l'altro Carla, come l'ho scritto, non potevo metterla da Marco il Clan perché Marco era passata, però possiamo accontentarla con Rosse Rose interpretata da Ornella Nicolini. E poi ci ascolteremo anche la canzone di Michele Radieri, il Mambo Mi Piaci Tu.

Ci siamo ascoltati anche Michele Ranieri con Mi piaci tu. Adesso vado ad accontentare finalmente il nostro amico Alfonso, Alfonso Dall'Onigo, che ci richiede un bicchiere di vino di Roberto Scaglioni. Ciao Alfonso, un bacio grande. Saluto anche chi invece ci manda un messaggino. Ancora tanti auguri Rosa, auguri da parte nostra, e saluto chi ci scrive buongiorno. Ce la mettete una canzone di Alla Sorrenti a vostra scelta? Un abbraccio da Cavarzere. Ciao ragazzi, andiamo ad ascoltarci anche Figli delle Stelle, interpretata da Giorgia dell'orchestra di Luca Roncari. Prima però il valzer di Roberto Scaglioni, Un bicchiere di vino.

0: Mari, la voce di Giorgia con Figli delle Stelle. Allora, buongiorno Radio Sorriso, la cosa che non presto più a nessuno sono i prestiti a livello economico. Perdi i soldi e l'amico oppure il parente. Ciao Lorenzo, un abbraccio. Ricordati Lorenzo che per scriverci dovete scriverci, i numeri della TV e della radio sono diversi, ecco, vi avvisiamo. Saluto anche Ottavino di Vicenza che dice: per favore mi puoi mettere una canzone, poi magari vediamo te la mettono i nostri colleghi Massimiliano e Tiziana, perché io non ho più spazio per le canzoni. Vado ad accontentare l'ultima amica che ci ha richiesto, Anna Di Fossò, l'orchestra Bagutti, Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, con la voce di Vito. Ci ascoltiamo Rossetto e Caffè. Poi arriveranno i miei saluti finali e all'inizio della prossima ora andrò ad accontentare anche Tony, perché ci aveva richiesto una canzone di un artista che era già passato prima.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: La voce di Vito con Rossetto e Caffè. Salutiamo anche l'amico Ottavino di Vicenza con Confini, credo che tu voglia, di Federico Olivotti, e ti accontenteremo anche te poi nella prossima ora insieme a Tiziana e Massimiliano. Io vi ricordo, oltre che l'appuntamento di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo, il pranzo di Radio Sorriso, per prenotare 0423 7367, ripeto 0423 7367, per essere dei nostri al pranzo di Radio Sorriso domenica 4 ottobre. Ospiti Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo. Quindi una bella domenica da passare tutti assieme. Oltre a questo, vi ricordo di guardare sempre le nostre pagine Facebook, i nostri social, di guardare anche gli stati di WhatsApp, perché anche lì mettiamo tutto ciò che ci riguarda. In questo caso oggi abbiamo messo questo Sorriso in Piazza che si terrà il 2 di ottobre a Caorera. Torniamo dagli amici di Caorera alla festa della zucca e vi aspettiamo numerosi anche in quel caso. Io vi saluto, vi abbraccio e vi dico fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
10: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
11: Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia: al Palermo agli ottavi dopo il 5-2 al Mantova. Avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A: alle 20.45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli. Oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su Gruppo Palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
17: Sorriso.
18: È il momento di ridiamoci su.

0: Madonnina del Mare con Gianni Deggo ci annuncia, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno signori e signori, buon appetito se state mangiando e buon appetito tra un'oretta, mezz'oretta, un'oretta e mezza quando vi siederete a mangiare.
0: Ebbene, Mamma mia. All'ora di pranzo noi arriviamo dalle 12 alle 14 per stare insieme alla bella musica e fare anche quattro chiacchiere.
1: Anche cinque.
0: Oggi chiediamo qual è quella cosa che prestate meno volentieri in assoluto. Io so già la tua, la bicicletta.
1: Beh, anche se
0: la presteresti mai?
1: No, non è che si può, cioè non si può prestare.
0: Non si può
1: la bicicletta.
0: Prestare.
1: Cioè, ma non perché non voglio prestare la bicicletta, è perché la bicicletta è misurata in base alla tua altezza, in base alla lunghezza del...
0: È fatta su misura, insomma, come
1: non
0: un
1: è
0: vestito.
1: Fatta su misura, però è messa su misura, sì, diciamo di sì. Certo che se uno vuole fare un giro non è che gli dico di no. Se deve fare un giro lungo, no.
0: O cos'è, cos'altro, vediamo. È un libro, una macchina, la borsa... Ma... O magari il vostro dolce preferito? Raccontatecelo cosa è sacro e non si tocca e soprattutto perché non lo prestate proprio a nessuno. Lo chiediamo in primis a voi che ci seguite.
1: Beh, mia moglie non la presterei a nessuno, per dirti.
0: Beh, tua moglie non è tua.
1: Sì che è mia.
0: Non è tua personale, io... quindi non sei tu a decidere.
1: Ma siamo personali. Io e lui, io e lei e lui e
0: lei,
1: io.
0: Sì, ecco. Ho visto.
1: Comunque,
0: che
1: va bene, bello l'argomento di questo venerdì soleggiato anche oggi, venerdì 4 settembre.
0: Posso fare gli auguri a mia cugina che oggi compie gli anni?
1: Auguri cugina di Tiziana.
0: Auguri Ermida, un abbraccio, saluta la
1: anche
0: zia.
1: Anche lei è santa mamma?
0: No, abita a Santa Mamma.
1: 345 48 45 663 il numero di telefono che vi permetterà di interagire con noi, richiedere la vostra canzone preferita, partecipare all'argomento del giorno tramite WhatsApp e Telegram.
0: Ebbene, andiamo con una richiesta ancora a Confini, Federico Livotti, mentre aspettiamo che voi ci raccontate che cosa è sacro e non si tocca e soprattutto perché non lo prestate proprio a nessuno.
1: Oggi quindi parliamo di sacro e profano.

0: Abbiamo capito? Per sempre!
1: Tu per sempre con Marco e Niagara.
0: Che salutiamo, ciao Marco.
1: Le 12:18 in questo istante siete all'ascolto di Radio Sorriso e oggi vi stiamo chiedendo qual è la cosa che prestate meno volentieri in assoluto. Sai che cosa ha detto stamattina Giovanni Zani quando abbiamo presentato questo argomento?
0: No.
1: Ha detto escape. I soldi, come li chiami?
0: I dindini
1: o quello
0: che sono.
1: La pecunia. Questa non l'avevo mai sentita.
0: Beh sì, effettivamente posso dargli ragione. Dopo dipende, cioè se sono 50-100 euro anche sì, ma se sono cifre un po' più cospicue anche no. Cioè esistono le banche, chiedi a loro. No?
1: Tu hai mai prestato soldi?
0: Ma sì.
1: Io sì, anch'io.
0: Sì.
1: E li ho anche chiesti comunque in prestito.
0: Sì, però non posso dire niente, quindi sì, li ho prestati, sì, mi sono tornati.
1: Anch'io.
0: Quindi...
1: Va bene, detto questo, leggiamo il messaggio di Paola di Verona, lo fai tu?
0: Sì, dai, salutiamo tutti i veronesi all'ascolto.
1: Certo.
0: Il frigorifero non si presta, soprattutto quando dentro ho nascosto l'ultima fetta di torta. Quella è una proprietà privata tutelata dalla Costituzione di Casa Paola di Verona.
1: E chi l'ha detto? Dov'è scritto? Che articolo è della Costituzione?
0: Secondo me mette anche le catene attorno al frigorifero, perché nessuno deve aprire per prendergli la torta. Ma ne vendono ancora? Cioè,
1: sai invece cosa capita a me? No? Cioè, a mio marito, per esempio, quando c'è qualcosa da dividere, tipo ecco come può essere una torta,
0: sì,
1: lui mi dice no, non adesso, la mangio più tardi, la metto in frigo, io non aspetto quel momento e la mangio e mangio anche la sua dopo eventualmente.
0: Beh, successo anche da me,
1: perché so che più di qualche volta poi non la mangia.
0: E allora...
1: mi ricordo che mio cognato litigava con la moglie perché succedeva la stessa cosa. Lui mangiava quella cosa perché desiderava in quel momento, no?
0: Sì.
1: E lei diceva no, mettila via, lo mangio dopo, e lui non resisteva e se la mangiava, capito?
0: Certo.
1: E se la mangiava tutta, anche la parte di mia cognata, capito?
0: Sì, ho capito.
1: Ci sono quelle persone che fanno così, no? Dice no, adesso no.
0: No, allora, io invece con mia moglie prendiamo delle cose doppie, ipotesi, no? E metti lo yogurt,
1: sì,
0: dico una roba, è uno yogurt. E allora mi fa, questo lo mangi tu, uno solo, perché l'altro è mio. Va bene, passa il tempo. Guardo
1: e rimane lì.
0: Sì, guarda la data di scadenza. È scaduto, quindi cioè è scaduto da un
1: e
0: giorno,
1: dice,
0: due giorni.
1: Io non lo mangio, mangialo tu.
0: Esatto, scaduto. Io ho detto no, a me mi hai detto che io lo mangio perché buttar via le cose, per carità, però succede spesso, no, è scaduto. E allora, quando volevo mangiarlo,
1: a me succede così. Allora 345-48-45-663, raccontateci la vostra. Noi intanto vi proponiamo della bella musica.
0: Eh sì.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica. Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Eccoci qua, nuovamente in diretta, 12:35 minuti, come scorre il tempo.
1: Ci siamo ascoltati questo paso doble dal titolo Don Carlos con Lisoni. Allora, torniamo all'argomento di oggi invece.
0: Sì,
1: abbiamo anche dei vocali da ascoltare,
0: che
1: finalmente
0: bello.
1: I nostri ascoltatori.
0: Una cosa meravigliosa è il vocale, perché non dobbiamo leggere, quindi siete voi protagonisti. Utilizzate questi messaggi vocali, tanto sono gratis. Perdete il tempo necessario per parlare, non dovete scrivere, correggere, fare, brigare, insomma. Andiamo a sentire questo messaggio. Salutiamo Maurizio di San Donà.
1: Ciao.
0: Chi è sto qua?
2: Ciao ragazzi, sono Maurizio da San Donà per dirvi che una delle cose che non presterei mai è l'Antidolor Pro, quella macchinetta che ho comprato dall'AME Medica per sconfiggere i dolori.
0: Bene,
2: la sto
0: bene.
2: Usando, mi trovo molto bene e non la presterei mai a nessuno.
0: Hai capito?
2: Ciao.
0: Neanche a me? Tu l'hai mai usata? Io sì, io l'ho usata, eh.
1: Io no, fortunatamente non ho mai avuto bisogno.
0: Ecco, ecco, io sì. Ne sentiamo un'altra.
1: Dai.
3: Carissimi, buona giornata.
0: Ciao.
3: Io presterei tutto. Tutto, anche i soldi.
0: Bene.
3: Però sempre col detto Pietro torna indietro. Ciao carissimi.
1: Vabbè, allora
0: io ti prometto
1: preparati.
0: Che Pietro torna indietro, ma mi servirebbero, che ne so, facciamo un
1: 10.000 euro, top.
0: 20.000, 10 a me, 10 a lei.
1: Vorrei comprarmi la macchina nuova.
0: Trovi poco con 10.000 euro, credimi.
1: Ce ne vogliono di più.
0: Vabbè, è un inizio.
1: Potrebbe essere, esatto. Inizio. Abbiamo anche una dedica?
0: Sì, allora Radio Sorriso, buongiorno, sono Bruna, oggi è il compleanno, sarebbe il compleanno del marito alpino, andato. Vorrei dedicare una bella canzone degli Alpini. Grazie, buona giornata a tutti. Oh, allora, la bella canzone c'è, è nuova del 2026. L'orchestra è quella di Marco il Clan con
1: Madonnina degli Alpini.

0: Rousseau.
1: Così liberi. Cioè, ah, volevi parlare. No, guarda, oggi è venerdì.
0: Ma tu sai io questa mattina che ora mi sono svegliato?
1: No, non lo so.
0: Prova a dire a che ora io mi sono svegliato questa mattina.
1: Alle 8.
0: Sì, alle 9. A sera qua prima di te stamattina, prima
1: alle
0: che
1: 7.
0: Parcheggiassi la macchina.
1: Alle 6.
0: Mi sono alzato alle 4 e un quarto.
1: E chi te l'ha fatto fare, scusa?
0: Sono andato in palestra. Alle 5 e un quarto io ero in palestra.
1: Ah, ecco, per quello adesso sei un
0: sono
1: po'.
0: Sono un po' rinco, sì, hai ragione.
1: Sì. Ti sento io che
0: ho
1: non
0: dormito
1: sei
0: anche
1: proprio
0: male,
1: al massimo.
0: Quindi comunque dai, va bene, andiamo avanti perché siamo duri.
1: Come direbbe mia nonna, il sol magna e ore.
0: Esatto, bravo. Andiamo da Roberto, dai, entriamo da Roberto di Treviso. Leggi.
1: Allora, il mio posto sul divano non lo cederei, quello non si presta assolutamente, si conquista e quindi
0: certo.
1: Una volta conquistato è mio.
0: Si tuffa.
1: Posso condividere tutto, ma se mi alzo per andare in bagno e quando torno qualcuno si è seduto lì,
0: mannaggia lo lincio.
1: Parte la guerra.
0: Esatto.
1: Caro Roberto,
0: il divano è sacro per Roberto.
1: Difende il suo territorio.
0: Un po' come Kobe, no? Un po' come i cagnolini. Che
1: anche il cane fa
0: pipì,
1: così.
0: La gamba.
1: Ma il Kobe va sul divano?
0: Sul divano? Mamma mia, sì, va anche sul letto. Viene anche sul letto. Ha libero accesso a qualsiasi cosa. Il mio cagnolino.
1: Mamma mia.
0: Sì, è meglio di un cristiano.
1: Lo so.
0: Andiamo è stato fortunato.
1: Ma insomma.
0: No, beh, nel senso che. Cioè,
1: tutte le persone
0: anche
1: penso
0: lui se lo
1: che
0: merita,
1: se,
0: no?
1: Se prendono un cane.
0: Ma sì, certo.
1: Abbiano la coscienza di tenerlo bene,
0: esatto.
1: Se no non lo prendete.
0: Esatto,
1: dai.
0: Hai ragione.
1: Allora andiamo con semplice. Alexo.

0: Lento la notte dell'amor con Mara Blini. Allora, direi di ricordare i nostri numeri di telefono intanto per i nostri ascoltatori sorrisini.
1: Certamente, ai suoi ordini, Tiziana. 345 48 45 663, WhatsApp, Telegram ed SMS. Poi
0: oppure 0423 736680, potete richiedere le vostre canzoni e partecipare anche all'argomento di oggi, che trattasi di quella cosa che voi non prestereste mai a nessuno, per nessun motivo. Chi magari non vuole lasciare il posto sul divano, chi non vuole donare magari per qualche ora la macchina perché ci tiene troppo più della moglie, chi presta i soldi ma se Pietro torna indietro, come dice la leggenda, quindi sono sicuri di essere che ritorni.
1: Certo, quindi abbiamo chiesto 10 e 10 20 e abbiamo la risposta.
2: Mettiamoci d'accordo e io ve li presto molto, ma molto volentieri.
1: Chissà,
2: okay?
1: Che tasso di interessi mi chiede.
0: Ci chiedi gli interessi? No, perché
1: sicuramente ci chiede gli interessi.
0: Bisogna che chiariamo questa cosa.
1: Neanche il cane muove la coda per niente. Adesso bambagia qua.
0: Andiamo con Luca Bergamini. Tracce di te e poi un bel tango, Cuore argentino.
1: Oh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
0: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
0: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Sotto costo EO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 13 e 6 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buon pomeriggio. Agosto in Veneto è stato mediamente molto più caldo e con una piovosità di poco inferiore alla media 91-2020, in linea coi due mesi precedenti, lo sottolineano i dati dell'ARPV, una stagione caldissima da una prima analisi dei dati che è riuscita nell'impresa di superare i record del 2003.
3: Un italiano di 44 anni senza fissa dimora e con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco per il furto di una bicicletta. A seguito di una segnalazione i militari sono intervenuti tempestivamente e hanno intercettato il 44enne mentre si stava allontanando a bordo del mezzo appena sottratto. La bicicletta è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, una 62enne del posto.
2: Il sindaco di Tribano, in provincia di Padova, è finito nei guai con l'accusa di falso ideologico perché avrebbe gonfiato il numero di incidenti avvenuti su una strada per ottenere un'auto velox. Il primo cittadino si difende, dice: ho sempre operato nell'interesse dei cittadini.
3: La frazione di Liedolo nel comune di San Zenone degli Ezzellini ha inaugurato il suo percorso ciclopedonale protetto atteso da anni dalla comunità locale. L'opera collega la frazione alla provinciale 248 Schiavonesca Marosticana per un investimento complessivo di 1.020.000 euro, suddiviso in tre stralci. Il tracciato supera la situazione precedente in cui pedoni e ciclisti erano costretti a condividere la carreggiata con i veicoli o a utilizzare le banchine stradali.
2: Grazie per il vostro ascolto, ci fermiamo qui, buon pomeriggio e a più tardi.
4: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
11: Sorriso!
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La grinta di Paola Fabiani con La vita è bella, davvero
2: sì,
1: una bella grinta questa di questa donna grande, una bella rossa, Paola Fabiani, bella voce.
2: Abbiamo delle bellissime foto innanzitutto che noi possiamo vedere, voi no purtroppo, però sono foto belle e ci scrivono ciao e grazie per le vostre tovagliette molto utili per i nostri ammalati di Alzheimer. Invio la foto di un compleanno di oggi, magari se mettevi anche chi compiva gli anni gli potevamo fare anche
1: gli auguri.
2: Quindi se sei ancora all'ascolto, amico Augusto, facci sapere come si chiama il festeggiato o la festeggiata, che in diretta gli facciamo gli auguri.
1: Sì, perché fra tanti gadget Radio Sorriso fornisce anche le tovagliette di carta, appunto, con scritto Radio Sorriso. Un saluto a tutti gli ospiti.
2: Porca miseria, guarda che fetta di torta qua, ne voglio una anch'io, Augusto. Cioè, se avanza una fetta così ben corro subito a mangiarla, eh.
1: Era buona per chi invece l'ha mangiata veramente.
2: Aspetta,
1: c'è pure il video.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri
2: di?
3: a Maria. Tanti auguri a
2: bello, meraviglioso.
1: Dai,
2: Augusto,
1: che ci andiamo subito ad ascoltare Tramonti, Rossi Tramonti. Veronica Cuneo.
2: Per la Maria.
1: Per la Maria.

0: La tua canzone preferita.
1: E scopriamo di che colore ha le mutandine la Tiziana oggi.
0: No, no, è la tua canzone preferita questa qua, cioè.
1: Ah, scusate, Tiziana non porta le mutandine.
0: Ecco, Chicco De Matteo con la mutandina di seta nera. Perdonate questo imbecille che mi sta a fianco.
1: Che brutta scena.
0: Ecco, esatto. Cosa volevo dire?
1: Allora, no, non lo so cosa volevi
0: hanno
1: dire.
0: Hanno richiesto
1: di che
0: una canzone di
1: mutandine?
0: Marco Z.
1: Vuoi dirlo?
0: No, no. Ti presterò un cane. A dopo.
1: Ah, sì.
0: Adesso facciamo i conti.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
5: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Dico di aspetta, no?
2: Aspetta.
1: No, fammi presentare.
2: Vai,
1: allora.
2: Presenta.
1: Era Francesca Mazzucato con Rumore, qui su Radio Sorriso.
2: Oh,
1: adesso abbiamo un'interessante, davvero interessante vacanza. E è arrivato anche il momento di pensarci.
2: Purtroppo,
1: approfittatene, perché entro il 30 di settembre cambierà nuovamente il prezzo. Di cosa stiamo parlando, Max?
2: Allora, stiamo parlando del Ballando in Slovenia. Quindi è una sorta di andare a vedere i mercatini di Natale nel periodo di novembre, se non sbaglio, ok? Quindi dal 27, 28 e 29 novembre, weekend dell'avvento, passando per Nova Gorica, Lubiana e Bled, questo super itinerario che appunto vede protagonista la Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, città di confine, le luci e mercatini di Lubiana, capitale illuminata sul fiume, e la magia del lago di Bled, cartolina d'inverno incantata. Cosa comprende la quota, però?
1: Cosa comprende la quota di 459 euro a persona in doppia stanza? Ebbene, un pullman che vi verrà a prendere nei caselli autostradali di Padova, cioè da Padova, Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova e Trieste.
2: Mamma mia, quante fermate.
1: Poi ci sono incluse anche le visite guidate a Lubiana, Bled, con guide locali, ingressi e mercatini. Poi ci sarà due notti all'Hotel Perla, camera doppia a Nova Gorica, comfort, spa e atmosfera natalizia. Mezza pensione, cioè comprende la colazione e cena in hotel, extra inclusi casinò, accompagnatore, polizza medico bagaglio, il tutto se prenotate entro il 30 settembre a 459 euro a persona in doppia. E dolcis in fundo, due serate, vero?
2: Eh sì, ci saranno due serate di musica e ballo con Alex So DJ, il nostro direttore Alex, ospite Manuela Recchia, più altri ospiti a sorpresa che sicuramente si aggiungeranno nel tempo, e quindi voi ascoltando Radio Sorriso sapete che ci saranno sicuramente altri ospiti che per quel weekend saranno lì con voi presenti.
1: Agenzia Prima Rete Viaggi a organizzare tutto. Prima Rete Viaggi e Vacanze, ovviamente.
2: Per informazioni o eventualmente prenotare, 0423 7367, ripeto
1: 0423 7367, ore ufficio.
2: Devo dire ripeti, ma va bene.
1: 9, 13, 14, 18.
2: Oh,
1: quindi fate in tempo, avete fino a fine settembre, prenotate a 459 euro questa bellissima opportunità di prepararsi al Natale ballando in Slovenia. E adesso una bella canzone di questa voce potente, che è quella di Manuela Recchia, A Neutral Woman.

0: Eccola qua, ogni volta che ci sei, l'orchestra di Matteo Bensi.
1: Matteo Bensi, sì, e la sua carica. E allora, 0423 7366 80, vi aspettiamo come sempre, diteci la vostra riguardo a quell'oggetto o a, a quella cosa, insomma, che non prestereste mai.
0: Mai,
1: un divano,
0: mai per nessuno.
1: La casa, presteresti mai la casa. Sai che quest'anno, durante le vacanze, è andato molto di moda, sai che adesso un po' tutti tirano la cinghia.
0: Beh,
1: sono momenti difficili, diciamoci la verità, non
0: però
1: tutti
0: se
1: possono...
0: si può comunque con qualche idea nuova e geniale,
1: esatto, non tutti possono permettersi di andare in vacanza, e c'è diventata questa moda. Tratto, io ho visto un film una volta, di due che si sono conosciuti poi grazie a questa opportunità, cioè quella di scambiarsi la casa. Tipo, non so, famiglia di Bolzano di quattro persone scambiano la casa con famiglia
0: di Castelfranco,
1: di Palermo,
0: okay,
1: di Palermo, okay, dalla Sicilia, okay, andiamo al Trentino, e per fare le vacanze, quindi trasferimento 4x4, però bisogna avere i requisiti giusti. Tu la presteresti casa tua per questo motivo? A mo' di risparmiare?
0: No,
1: perché non sei in casa.
0: No, diciamo ni.
1: Però è anche vero, cioè anche per chi va.
0: No, beh, potrebbe essere una bella opportunità. Perché,
1: sì,
0: insomma,
1: se vuoi risparmiare, magari potrebbe essere davvero.
0: L'unico costo che hai è il costo, il trasporto, no? Da Palermo a Bolzano e da Bolzano a Palermo. Poi, se hai un appartamento, puoi decidere di farti da mangiare oppure andare fuori a cena. E però il dormire ti risulta gratis. Non è male, bisognerebbe.
1: Ci pensiamo. Maria Grazia Pasi, là con me.

0: Era per caso un mambo?
1: Mambo latino, ah. Marco Buccio e Francesca Melzani. Mamma mia, ma sono già le 13:56.
0: È incredibile,
1: ce
0: vero?
1: Ce ne dobbiamo andare. Chi c'è dopo di noi?
0: Dopo di noi ci sarà il buon
1: informati,
0: Claudio.
1: Informati.
0: Guardo.
1: Mentre io vi do appuntamento a lunedì con Massimiliano e Tiziana a partire dalle ore 12. Vi aspettiamo. No, no.
0: Tanto.
1: No, aspetta, lunedì ci sono. Sono la mattina, se non sbaglio.
0: Aspetta
1: al posto di Iris.
0: Guardo.
1: Vabbè, facciamo sempre tanta confusione, non importa.
0: Ah, sì.
1: Lunedì è il
0: 7,
1: lunedì 7. Vi lasciamo con Capolavoro, dai.
0: Sì.
1: Rimanete all'ascolto, cioè sarà sempre una sorpresa. Noi di
0: ma
1: certo
0: sì.
1: Vi terremo sempre
0: le
1: compagnia.
0: Le ferie non sono ancora finite, quindi c'è ancora un po' di svarione nel palinsesto. Comunque ci saremo sempre, qualcuno o la mattina, o il pomeriggio, alla sera o di
1: esatto.
0: Notte, insomma, qualcuno ci sarà.
1: Capolavoro con Lara Agostini e Adamo qui su Radio Sorriso. A tutti voi buon fine settimana da Tiziana
0: e da Massimiliano. A lunedì.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali & Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più prestigiosi del Veneto, il Festival Internazionale di Musica da Camera Incontri Asolani, da oggi al 16 settembre alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo Treviso. Il direttore artistico Federico Pupo.
7: Quest'anno torna per una edizione speciale, perché quest'anno celebriamo i 50 anni dell'associazione, 50 anni di vita di Asolo Musica, che oggi è una realtà, una fra le realtà più importanti del Veneto per l'attività di promozione musicale. Iniziamo con il Quartetto di Venezia, titolo Beethoven 199, un percorso di avvicinamento ai 200 anni della morte di Beethoven, che sarà festeggiato l'anno prossimo. Il Quartetto di Venezia è uno dei quartetti più longevi della storia della musica italiana e che eseguirà appunto due quartetti di Beethoven. Ancora martedì 8 settembre ci sarà Mauro Lovercio e Emanuela Piemonti, ma vorrei segnalare il concerto di lunedì 14, dove verranno eseguite delle sinfonie di Beethoven con due pianoforti a otto mani, quattro musicisti che eseguono contemporaneamente su due pianoforti due sinfonie di Beethoven. E il 16 settembre chiuderà il festival Mario Brunello, dopo un appuntamento importante che avremo al Teatro Duse, non più a San Gottardo, per celebrare appunto i 50 anni di questa associazione, con il coinvolgimento di persone che hanno vissuto come amministratori, come programmatori o come artisti questi 50 anni di storia della musica.
6: Tutti gli appuntamenti e le informazioni su asolomusica.com.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Sorriso.
0: È il momento di Oltre il Liscio.
14: E piacevolmente ci ritroviamo, cari ragazzi, cari sorrisini belli, per un nuovo viaggio musicale, l'ultimo di questa settimana. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio cari sorrisini da Claudio Prospero, benvenuti a Oltre il Liscio, il nostro viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso. E come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona musica che ci accompagni piacevolmente, fuoco alle polveri. Allora, ragazzi, partiamo subito con protagonista la Suonami Band, Sofia e Nicolas, Acqua e Sale. Buon pomeriggio, sorrisini.

musica, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari sorrisini belli, vicini e lontani, che la musica sia con noi e ci accompagni piacevolmente. Il Fox insieme a Roberta Band.

quelle con il sorriso. È venerdì e il venerdì con Elisa Nadai si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del fine settimana. L'appuntamento dunque nell'ultimo chilometro alle 16:10 andremo tra le stelle. Daniele Tarantino con Lia, la combi in arrivo, eccola, lascia che succeda.

naturalmente, cari ragazzi, come sempre protagonisti nel nostro viaggio musicale con le vostre selezioni allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La baciata, orchestra Piba per Dido.

Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione

0: della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
2: Sorriso.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, la voce di Vito Ciliegi in fiore.

suona Mirko Grammellini, la spaccorata alla mazurka. Bene, buon proseguimento di ascolto, di viaggio musicale odierno a Radio Sorriso con Oltre Liscio. Buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero, protagonisti allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica con il 345 48 45 663. Facciamo tappa in quella di Buia, andando a salutare chiaramente Donatella con Barbara. Buona compagnia, buon pomeriggio a voi, un abbraccione. Fabio Corazza, protagonista con Madame Doré. Poi la tappa successiva ci porta in quella di Casale sul Sile, andando a salutare Lorenzo. Buon pomeriggio con Titti Bianchi, certe sere.

Tetti Bianchi con Certe Sere. Prossima tappa in quel di Quero Belluno per festeggiare l'84esimo compleanno di Aldo, con tanti tanti auguri dalla moglie Anna, da tutti i familiari, e tanti tanti auguri anche da parte nostra, caro Aldo. Buon compleanno, buona vita sempre. Auguri.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sottocosto e off.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Sorriso!
10: Cari amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
12: Sono le 15:00.
13: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: Un italiano su due chiede di avere sempre la doggy bag al ristorante nel caso in cui non abbia consumato tutto il cibo ordinato. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio Waste Watcher International. Luca Falasconi, docente presso l'Università di Bologna e curatore del rapporto Waste Watcher International.
15: Siamo pienamente d'accordo con l'adozione di quella che noi chiameremo in realtà family bag, perché il cibo che si recupera è un cibo che poi dopo uno porta a casa e ricondivide con la propria famiglia, quindi il nome più appropriato a nostro avviso sarebbe Family Bag, ed è sicuramente una valida soluzione per abbattere quelli che sono gli sprechi nella ristorazione. Renderla però obbligatoria, a nostro avviso, forse un po' una forzatura. Dovrebbe essere un qualche cosa che è più legato a un cambio culturale che va incentivato, così come si suol dire, con una spinta gentile nei confronti dei consumatori.
14: Noi ci fermiamo qui. Se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete farlo nella sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto e a risentirci.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
19: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amor.

E nel viaggio musicale quotidiano, cari ragazzi, facciamo tappa in quella di Vicenza, Montebello, andando a salutare Pietro con protagonista Franco Bastelli e Rosalina. A seguire, si fa tappa in quella di San Zenone, il fans club dell'Orchestra Sorriso festeggia oggi il compleanno di Jerry, appunto, dell'Orchestra Sorriso, con tanti tanti auguri. Allora, buon compleanno a Jerry da tutti gli amici, il fans club di San Zenone. A seguire, con l'Orchestra Sorriso, Cumbia DJ.

DJ. Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91, per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno. E allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

0: ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Le Tango con Patrizia, non lasciarmi. Tutta la musica da ballo, certo che sì. Ovviamente sempre con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Rakizomba, Sonia Davis, Sole Nero.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso.
4: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

agricola con il trio Bensi, Bertoli, Villani. Ed ora tappa in quella di Spinea, vado a salutare Claudio con Armando Savini, bella morena, poi in quella di Bertipaglia, un buon fine settimana anche a te, ciao Daniele e Daniela Cavanna, subito dopo a seguire Aiko Aiko Anei.

cari ragazzi, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso con il pranzo, la festa insieme con gli ascoltatori in programma per domenica 4 ottobre. A proposito, giusto un mese, l'appuntamento al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine, pranzo e ballo con tutti gli ascoltatori, con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo, tante sorprese e il piacere di stare insieme e di condividere delle belle ore. Saranno con noi Graziano Cianni e Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti. Rimanete sintonizzati poi per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Per le informazioni nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi. Per le prenotazioni in orario ufficio il centralone a disposizione, lo 0423 7367, 0423 7367, domenica 4 ottobre a Tricesimo, Udine, ristorante Belvedere. Linda Biscaro insieme con Matteo, la Rondi.

0: di Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 16:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
13: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
14: Ali migliora la vita.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda di 3 km tra Basso Lodigiano e il bivio A1, diramazione Fiorenzuola per un incidente, entrata consigliata verso Bologna e Fiorenzuola, l'uscita consigliata provenendo da Milano e Basso Lodigiano. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste si segnala un altro incidente, coda tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola per traffico intenso. È tutto.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru,

0: bene, bene, cari ragazzi. Anzi, orbene. Il venerdì a quest'ora si va tra le stelle con chi? Ma con colei che ha questo rapporto così speciale con gli astri, così privilegiato, la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, bentornata, buon pomeriggio.
1: Segni out, sono io Elisa che vi porto l'oroscopo, la classifica di questo fine settimana, il primissimo fine settimana di settembre. 12° posto per i gemelli, giornata no, stanchi, confusi, anche col nervo sciatico che balla un pochino da samba. 11° posto acquario, siete un po' spenti, diciamo che il corpo va piano, la memoria anche, insomma è un weekend un po' difficile. 10° posto sagittario, i dolori bussano alla porta prima ancora del postino, la malinconia prende il sopravvento, insomma giornate no, cercate di tirarvi su. 9° posto ariete, per affrontare il fine settimana avete bisogno di una bella dose di caffeina, quella che vi risveglia alla grande. 8° posto, meglio la mattina e non la sera, consiglio. 8° posto scorpione, la pazienza non è infinita, nemmeno se siete pensionati. In questo fine settimana qualcuno vi farà arrabbiare. E 7° posto per la bilancia, avete bisogno di certezze, di tranquillità questo weekend, meno pensieri avete meglio state, ed è così un po' per tutti. Forza amici della bilancia, siamo arrivati alla metà del nostro oroscopo, fra pochissimi i segni più fortunati di questo weekend.
0: Benissimo, tra poco Elisa, intanto tempo di una mazzurca con Matteo Tortora, spiritosa.

0: si ritorna tra le stelle con la nostra Elisa.
1: Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, stiamo affrontando la questione importante legata all'oroscopo di questo weekend. Ricapitoliamo le posizioni già assegnate: 12° posto Gemelli, 11° posto Acquario, 10° posto Sagittario, al 9° posto troviamo l'Ariete, all'8° lo Scorpione, al 7° posto la Bilancia. Andiamo nella parte più alta della nostra classifica: 6° posto per la Vergine, precisi come sempre, ma questo fine settimana la cervicale detta un po' il programma, vi darà un po' di fastidio. 5° posto per i Pesci, l'amore per i nipoti, l'amore per i parenti vi ricarica meglio dei caffè, un buon fine settimana questo. 5° posto. 4ª posizione invece per il Capricorno: organizzati, pieni di energia, pieni di voglia di fare, non temete nulla, siete forti, temerari, pronti per questo weekend. 3ª posizione per il Leone: vi sentite bene, vi vedono anche bene le persone che vi stanno vicino e infatti parlano chiaro, state bene, siete in pace col mondo, siete felici. 2° posto Toro: weekend da raccontare al circolo la prossima settimana, tra una briscola, un caffè, anche il burraco va bene, è un bellissimo fine settimana, quindi godetevelo. E al 1° posto troviamo gli amici del Cancro: oggi siete un po' il cuore della famiglia, un po' come la crostata della domenica, il budino, quelle cose goduriose, un bel 1° posto meritato anche per voi amici del Cancro. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, io vi auguro comunque un buon weekend, un buon fine settimana, vi abbraccio forte, ciao!
0: Grazie Elisa, grazie anche a te, ciao, buon fine settimana! E allora complimenti per i nati del Cancro e medaglia d'oro per questo weekend, e scendendo sino al 12° appannaggio dei Gemelli, come sempre, soprattutto nonostante tutto.

Ebbene sì, ebbene, l'ultima tappa del viaggio musicale di oggi ci porta in quella di Rovigo, Loreo, andando a salutare Fabrizio con le Mondine,

0: Morena Band, Luca Orsoni, portami, portami con te. E con il nostro viaggio faccio un saluto veloce in terra calabrese, perché vado a salutare l'amico, allora, Giovanni, questo giovanissimo fisarmonicista, proprio giovane, neanche 18 anni, che poi sarà tra gli ospiti alla Gran Gala delle Orchestre il 29 di ottobre, e saluta tutti i nostri sorrisini. Ciao Giovanni, a presto. E a proposito della Gran Gala delle Orchestre, come vi dicevo ieri, sono già aperte le prevendite dei biglietti nei luoghi consueti. Se entrate nel nostro sito di sorriso.it, alla pagina 20, troverete le varie indicazioni per acquistare i biglietti, tra i quali la sede anche di Radio Sorriso, e la possibilità, per chi lo desidera eventualmente, magari dovuto anche alla distanza, di poterli acquistare online. Giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa, con l'edizione numero 18 della Gran Gala delle Orchestre. Bene, siamo addirittura d'arrivo per il viaggio musicale di oggi, di questa e di questa settimana, e saluto subito la signora Carlotta, pronta ad accompagnarvi poi con tutti i colori della musica. Buon pomeriggio, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: Di che cosa, si occupa lei tra poco con il nostro pubblico?
1: Beh, abbiamo un argomento che potrebbe sollevare un vespaio, signor Claudio.
0: Addirittura?
1: Sì, perché si parla di prestare le cose.
0: Cioè?
1: Prestare i propri oggetti, non lo so, un amico ti chiede: mi presti questo libro? E allora noi vogliamo sapere, ma i sorrisini prestano volentieri o no? Perché ad esempio io non presto più quasi nulla.
0: No, perché poi
1: a meno che non siano cose che se spariscono mi interessa poco ormai. Okay. Perché
0: non certamente un libro, io ne ho prestati due e poi alla fine
1: solo. Io ho un elenco mentale di persone a cui ho prestato libri, CD e DVD che non mi sono mai tornati. Ma gente a cui ho prestato libri quando avevo 18 anni, sappiatelo che io vi ricordo tutti, so chi siete, vi ricordo nelle mie preghierine notturne in modo non positivo. Tu che hai il mio libro intitolato La testa tra le nuvole, che ti ho prestato nel 1999, sai chi sei? Beh, anch'io so chi sei tu. Ecco, questo è il mio punto di vista sulla cosa, signor Claudio. E il suo... Se smette di ridere, la ridarò.
0: Ma sì, perché lei, come si fa a non sorridere con lei? 1999?
1: Sì.
0: Dunque sono 27 anni fa.
1: Che ho prestato questo libro. Chi l'ho prestato?
0: Ha prestato, se per caso fosse meglio. Qual è il titolo di questo libro?
1: La testa tra le nuvole.
0: Infatti l'avrà avuta tra le nuvole, perché poi.
1: Ma libro... io no! Io ce l'ho ben attaccata al collo.
0: Bene, e si fermi lì al collo.
1: Posso,
0: signor,
1: fare un altro appello? Tu, Valentina, compagna di università a cui ho prestato il CD dei Blind Guardian nel 2005.
0: Sono 21 anni. Che fine ha fatto quel CD? Cribbio! Bene.
1: Lo sono dovuto ricomprare, signor Claudio.
0: Ecco, la prossima volta fa manco impressare la roba.
1: Esatto.
0: Allora, ci salutiamo. Ci salutiamo. È a posto, signor? Beh, non è che sia molto a posto.
1: Se vuole, signor Claudio.
0: No, si fermi. Allora, noi ci salutiamo con Rossella Ferrari, Giampiero Vincenzi, Zum Zumba. Ci risentiamo domenica nel pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso. Fortemente domenica, e avremo un ricco pomeriggio di sport, perché ci sarà anche la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia a Monza, e inizieranno poi anche le partite di calcio delle 15. Insomma, sarà un ricco pomeriggio di musica e di sport. Nel frattempo, buon weekend a tutti voi. Come sempre, fare festa con testa, mi raccomando. Ci sentiamo domenica pomeriggio alle 14. Ciao, buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e

0: Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Sorriso.
5: È il momento di I colori della musica.

E partiamo così in pompa magna con i Rodigini e la voce di Monica che ci canta La vita. Buon pomeriggio cari amici di Radio Sorriso, benvenuti ai Colori della Musica, il programma pomeridiano che vi porta in molti posti, in molti luoghi, in molti angoli, ma soprattutto che spera sempre di strapparvi una risata. Allora, miei cari, miei carissimi sorrisini, oggi si parla di prestare le cose. Voi prestate volentieri? Prestate volentieri qualcosa, un determinato genere di oggetti, e magari qualcos'altro non lo prestate? Raccontatelo a Radio Sorriso, magari chiedendo anche una bella canzone che ci ascoltiamo tutti insieme allo 0423 736 80 o 7366 81, oppure con un messaggino naturalmente al 345 48 45 663. Io aspetto i vostri messaggi anche vocali se vi va, così vi facciamo sentire alla radio. Noi intanto iniziamo a ballare, c'è Manuel Petty con il paso doble, Palaza de Toro.

E andiamo a salutare Plinio Aresana con Notti ad Agadir e Omar Codazzi che ce l'ha cantata. Saluto anche Suor Vincenza che dice: al mio paese si dice chi presta non ce ne resta. Immagino volessi scrivere quello. Anche Ornella dice: io sono molto gelosa delle mie cose, così non presto niente a nessuno. Quindi iniziamo a risalire la china del non prestare le cose. Siete più per il non prestare, perché effettivamente diciamo che chi presta è buono, chi riceve molto spesso se ne approfitta. E devo dire che ho trovato anche persone che mi hanno ridato tutto senza problemi. Però sì, insomma, succedono cose per cui poi tu rimani senza i tuoi oggetti. Io poi sono sempre dell'idea che non bisogna attaccarsi troppo agli oggetti, ma poi ci sono anche certe questioni di principio che ben conosciamo. E vabbè, andiamo a Ragogna a salutare Nina con Sdrindule e la polca Tony Matt.

Ed ecco Sdrindola con Tony Matt, come promesso alla nostra amica Nina. Salutiamo poi anche Paolo a Spilimbergo, che invece mi ha richiesto la prossima canzone. Lorenzo Pilat ci porta a Trieste e ce la descrive, è piena de mar.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Radio Sorriso. Le notizie di casa nostra.
8: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Se vogliamo competere in Europa e nel mondo, dobbiamo ragionare con una dimensione adeguata alla sfida. L'assessore allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, rilancia la proposta accolta dalla cabina di regia di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria e Confindustria, riunita ieri a Torino, di un vero e proprio distretto industriale del nord. Salvare vite. Il terremoto di Amatrice e del centro Italia, raccontato dai Vigili del Fuoco, libro di Luca Cari, edito da Mondadori, è stato presentato a Venezia nel corso di un evento tenuto in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016, che distrusse Amatrice, il centro Italia, causando quasi 300 vittime e radendo al suolo interi borghi dell'Appennino centrale. 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. La terza giornata in concorso ci sono 15-18 di Cedric Kahn e Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto. Nella sezione Orizzonti, la presentazione de La città dei vivi di Edoardo Gabriellini. Al Lido avvistate Susan Sarandon, Laura Dern e Maggie Gyllenhaal, la presidente della giuria di Venezia 83. È tutto.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto.
16: come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro, e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso.
17: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con le Edizioni Galletti Boston, la Danilo Ponti Band, le voci erano quelle di Daniele e Matteo in questa Suavemente, che ci porta alle 17:08 minuti, sempre qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di prestare cose, voi prestate volentieri? Allora saluto l'amico Marino che mi ha detto: vorrei tanto poter fare una filippica come quella che hai fatto tu, perché anche io ho prestato degli oggetti che non mi sono mai più tornati indietro, purtroppo. Però li ho prestati a delle persone che mi vivono anche vicino e ho paura delle ripercussioni, di creare arrabbiature, e quindi vabbè, speriamo che non ascoltino Radio Sorriso, Marino. Io comunque ho detto solo il nome, potrebbe essere veramente chiunque. Un bacione a te e un bacione anche a Fausto Di Manzano, che voleva ascoltare Chitarra Romana, un bel tango con Claudio Villa e La Vera Romagna.

0: Ed è la motopolca con Sandrino Piva, stavo per dire Sabrino, scusi maestro, chiedo perdono. Laura Cervarese Santa Croce ci ha richiesto proprio questa bella polca e poi è arrivato anche un messaggio vocale di un nostro piccolo amico, sentite un po' chi c'è.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Giovanni Stefani.
0: Ciao Giovanni.
1: Vorrei chiedere la canzone Libera di Anna Maria Allegretti. Grazie.
0: Va bene caro Giovanni, te la facciamo partire immediatamente, una bella cumbia, la voce di Anna Maria Allegretti in Libera.

Ed era Giuseppe Bolla con Tasi e Tira, ce l'ha richiesta la nostra amica Chiara a Treviso. Ciao Chiara, buon pomeriggio a te, ti mando un bacione e l'augurio di riprenderti in fretta. Un bacione, mi raccomando, mi raccomando. Andiamo a salutare Giacomo a Ponte Casale. Mi fate ascoltare Gondola Veneziana? Certo che sì, carissimo Giacomo, parte tra pochissimo. Prima volevo salutare anche Giovanni, anche lui mi ha raccontato che una volta ha prestato qualcosa a cui teneva molto, ovvero un libro che gli era stato regalato dal nonno, quindi un libro anche insomma di un certo valore, di un certo pregio, e non gli è stato ridato. È andato lui a prenderselo, non con la forza, però ha detto: amico, è un anno che te l'ho prestato, se non l'hai letto ridammelo, perché è una cosa molto preziosa, io te l'ho prestato di cuore. Effettivamente quando si è persone di cuore si presta volentieri. Io spero che voi siate tutti più o meno persone di cuore. Poi si impara sulla nostra pelle che le cose a cui teniamo veramente è meglio non prestarle. Infatti dicevo prima col signor Claudio, anche io in primis, io presterei tutto, però effettivamente mi sono resa conto che posso prestare solo quelle cose che non mi dispiace particolarmente perdere, e non significa che non ci sia particolarmente attaccata e che abbia poca cura delle mie cose, ma semplicemente ci sono varie fasce di attaccamento, non trovate? Raccontatemi la vostra, mi raccomando. Intanto noi ci balliamo questa bella beghina e ce la canta Marianna Lanteri con l'orchestra Bagulli.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto

0: Radio Sorriso, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

Un po' di anni 80 in compagnia di Rossella Ferrari e Casanova ci accompagnano in studio per l'ultima parte della trasmissione di oggi. Andiamo a fare un salto a Bertiolo, provincia di Udine, dove Manlio, assistente della casa di riposo di Codroipo, mi chiede un bel motivetto per portare dell'allegria agli ospiti appunto della casa di riposo. E allora noi li salutiamo tutti quanti e li invitiamo, qualora ne abbiano voglia, ad alzarsi a ballare questa polca. C'è l'orchestra di Roberta Cappelletti con Rossana.

ed è il romanticismo di innamorarsi ballando che ci ha cantato Pietro Galassi a farci salutare le amiche Giacinta e Lina. Ciao ragazze, buon pomeriggio a voi, dai che sono le 17:45, abbiamo ancora poco tempo da passare assieme e lo passiamo ballandoci una bella cumbia che mi è stata richiesta dall'amico Franco dalla provincia di Mantova. Mi ha detto: scegli tu una bella cumbia, mi piace il ritmo di cumbia, e noi abbiamo Alex Villani con

con Rita del Mare, il mondo, la voce era quella di Elisa. Andiamo a salutare anche Liliana a Trieste. E noi sorrisini, dobbiamo salutarci, sono già le 17.53 ed è il momento dei saluti finali. Noi ci risentiamo lunedì, questa domenica non sarò in onda su Radio Sorriso, ma non vi preoccupate che sarete in ottima compagnia in ogni caso. Noi ci risentiamo appunto lunedì con il nostro doppio appuntamento, prima alle 16.30 sulle frequenze ondulatissime radiofoniche e poi alle 20.30 su Sorriso TV. Finalmente si torna, almeno io torno perché era un po' che mancavo a gentile richiesta, quindi ragazzi preparatevi, passate un bellissimo fine settimana, divertitevi come dice il signor Claudio, però senza esagerare ovviamente, fare festa ma con testa, e ballatevi questo bel mambo. C'è Alex con Mambo Italiano e Tuo fa l'americano. Two is meglio che one.

0: Avete ascoltato I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 18:00.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
13: Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Ester Roletto. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Sarà lutto cittadino a finale Ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri per il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera il doppio Bolelli-Vavassori contro Canteng Alice e Pierre Hugerbert. Calcio alle 20:45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
17: Radio Sorriso, il giovane che mai.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief, un solo spray.
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
22: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
0: Subaru.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
23: È il momento di cocktail di sera.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano Immagina apre le nostre due ore insieme per questo cocktail di sera di venerdì 4 di settembre. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. Vado subito a darvi le coordinate per i vostri messaggi e le vostre telefonate, i saluti e le richieste di canzoni. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggio, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale per la telefonata. E ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato in questo venerdì. Proseguiamo con tanta buona musica e ci ascoltiamo subito Anna Maria Allegretti, Matteo Tarantino con Ritroverò.

Giudiva Group con Un amore così, 18:16 qui su Radio Sorriso. Vado a salutare un amico che non vedo l'ora di rivedere e riabbracciare. Ciao Cristian, un abbraccio e magari ci vediamo prima di Peio, vediamo di vederci nei prossimi giorni. Andiamo invece in quel di Belluno, andiamo da Giuseppe che ci richiede una canzone della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana e ci ascoltiamo La voce di Vito con Melodica Follia. La sentiamo già in sottofondo. Giuseppe, una buona serata anche a te.

Renzo Biondi con Piove Fuoco, canzone che è stata richiesta da Paolo di Rovigo. Una buona serata anche a te, caro Paolo, e io colgo l'occasione per parlarvi del Paio Music Village, perché le iscrizioni per la prossima settimana sulla neve con la buona musica da ballo sono aperte. Infatti si svolgerà il Paio Music Village 2027 dal 10 al 16 gennaio. Il villaggio della musica da ballo sulla neve ritorna e apre le porte ovviamente a tutti voi. Ideazione e direzione artistica Gianmarco Bagutti ci vedrà protagonisti, perché ci saranno le dirette quotidiane su Radio Sorriso dalle terrazze più belle delle Dolomiti. Insieme a Gianmarco Bagutti e Renzo Biondi ci saranno ancora Michele Ranieri, Arena Cammarone, Moreno il Biondo e tanti tanti altri. Grandi ospiti, spettacoli imperdibili, un'esperienza musica e natura imperdibile, un'esperienza unica ed imperdibile. La quota prevede 7 giorni, 6 notti in formula all inclusive, quindi tutto incluso, mezza pensione in albergo con bevande a cena, 5 buoni pasto da utilizzare nei diversi rifugi che ci vedranno protagonisti, 5 giorni di ticket per le funivie andata e ritorno dai rifugi, gli spettacoli serali in esclusiva e ci divertiremo tanto, il servizio bus navetta dall'albergo per il palazzetto. Per qualsiasi informazione io vi rimando a www.visitvaldipeio.it oppure al nostro centralone tra le 9 e le 18 0423 7367. Paio Music Village 2027 dal 10 al 16 gennaio 2027 ovviamente, e vi aspettiamo a braccia aperte per divertirci tutti insieme. Adesso invece andiamo ad accontentare l'amico di Villa del Conte Renato, che ci chiede una canzone che è stata portata in auge all'epoca dalla PFM. L'ascoltiamo qua nella versione di Rosy Guglielmi con Impressioni di settembre. Ciao Renato, una buona serata anche a te.

0: €99 negli ipere market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso!
4: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
5: Sottocosto AEO.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Un pennarello indelebile.

0: 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Il brano del mese delle edizioni Saproject era l'orchestra di Daniele Cordani con la canzone Mojito, la voce di Pamela. E adesso proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste che arrivano qui al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Numero che ha composto anche il nostro amico

Il barista innamorato Stefano Capitani qui su Radio Sorriso alle 18:44, canzone che è stata richiesta da Aldo di Bassano. Una buona serata anche a te, caro Aldo. E adesso invece andiamo in quel di Brescia, andiamo, ci sta ascoltando via app come tutte le sere, mi riferisce Gian, e andiamo ad ascoltarci una canzone come da lui richiesta. Michele Rodella con Incantatella, tutta per te. Ciao Gian.

La giostra della vita, Rita Jessi, 18:53, cocktail di sera qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo avanti con le vostre dediche, i vostri sorrisi che stanno arrivando allo 0423 736 680 o 81 finale, o via messaggino al 345 48 45 663. In questo caso ci è arrivato un messaggino che vado subito a leggervi. Ciao sorrisini, sono Gian di Genova. Potreste dedicare una canzone di Francesca Mazzucato a Mirella? Grazie, ti accontentiamo subito, e ho scelto per te Fuoco e Polvere dalla voce di Francesca Mazzucato. Ciao Mirella, ciao Gian.

0: Franco Baguti Band con Rumba Italiana, le voci di Walter, Martina e Giada hanno chiuso la nostra prima ora insieme. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo un piccolo break pubblicitario per un'altra ora di buona musica. A tra poco!
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
1: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soran Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20:45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: 0423 736680. Chiedi adesso la tua canzone da ballare.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

Mattia Agostini con Ovunque Sarai apre la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio, anzi buona serata Sorrisini, buona cena a breve anche. Antonella con voi fino alle 20 in questo venerdì 4 di settembre. Vado a salutare Andrea da Vicenza, una buona serata anche a te caro Andrea, e invece vado ad accontentare subito Adelio e Marilena da Oriago che mi chiedono Millennium Band con Fame un spritz Osteria. L'ora è quella giusta e il venerdì sera pure festeggiamo insieme a voi. Ciao ragazzi.

Marinaio, questa pizzica di Manuel Malanotte, canzone che è stata richiesta da Enrico che sta rientrando con la compagna dalla Puglia. Un buon rientro, una buona serata a voi ragazzi. E ci trasferiamo in quella di San Giorgio delle Pertiche da Lucia, che ci chiede una canzone di Davide e i Ragazzi del Sole. Voleva ascoltare Mediterraneo di Mango e ci ascoltiamo la voce di Davide dell'orchestra Davide e i Ragazzi del Sole. Ciao Lucia!

Anna Maria Allegretti e Roberta Cappelletti con Stelle sull'asfalto, canzone che ci è stata richiesta via messaggino da Tiziano dalla provincia di Verona. Ciao Antonella, sono Tiziano, per piacere se puoi richiedo la canzone Stelle sull'asfalto, grazie mille, un abbraccio, ciao. Ciao Tiziano, un buon venerdì sera anche a te. E adesso io vado a ricordarvi il primo pranzo autunnale degli ascoltatori di Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre si svolgerà al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine una giornata danzante, pranzi e balli di tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso con gli speaker, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Con noi ci saranno Graziano Cianni e Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti che un po' alla volta sveleremo. Il menù è di 42 euro a persona il prezzo e per qualsiasi dettaglio vi rimando al nostro sito www.sorriso.it, sorriso ovviamente con 3 R. Per qualsiasi informazione riservare il vostro posto 0423 7367, in orario d'ufficio risponderanno i nostri ragazzi e potete chiedere informazioni o comunque riservare il vostro posto. Domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, e noi ci ascoltiamo subito Graziano Cianni con Rapsodia, e sulle note di questa canzone vado a salutare Paolo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro.

0: Al Di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
1: Sottocosto EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
0: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E il brano del mese delle edizioni di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era La vita è bella dell'orchestra di Paola Fabiani. Proseguiamo e andiamo a fare un po' di saluti. Vado a salutare Orfeo di Mestre, una buona serata anche a te, caro Orfeo. Vado a salutare anche Sandra da Gemona del Friuli, ciao Sandra. E vado a salutare Paolo dall'Altopiano, che mi manda la foto del suo bottino odierno, di cosa ha trovato camminando per i boschi dell'Altopiano. Una buona serata anche a te e alla tua famiglia, ciao Paolo. E andiamo invece con una canzone richiesta da voi al 345 48 45 663. Ciao Radio Sorriso, Desi Alessandro di Mira, vorrei una canzone di Daniele Cordani, saluto tutti voi, tanti baci e i cuori. Ciao Desi, ciao Alessandro, per voi ho trovato e ho scelto Un corpo e un'anima, Ricky e Pamela, l'orchestra è quella di Daniele Cordani. Ciao ragazzi.

Patrizia Ceccarelli con questo Fox dal titolo Doppio Passo. 19:46, l'ultimo miglio, come dice il buon signor Claudio. Andiamo avanti con le vostre dediche, le vostre richieste. Andiamo ad accontentare Lara ed Elisa, due ragazze che si stavano dirigendo presso una sagra e ci chiedono, per augurare una buona serata a tutti, una canzone di Omar Codazzi dal titolo L'amore resta. Buona serata a voi, ragazze.

Ornella Niccolini con il ballo più bello del mondo e vado a leggervi il messaggino legato a questa canzone. Una buona serata a Itala, Rinaldo e Ferruccio con una canzone di Ornella Niccolini. Grazie. Noi ci uniamo alla buona serata a Itala, Rinaldo e Ferruccio e soprattutto una buona serata anche a te, amico o amica che mandi questo messaggino. Andiamo avanti con un'altra canzone, un'altra richiesta che arriva direttamente da Brescia. Ciao Radio Sorriso, sono Andrea da Brescia. Se possibile mi piacerebbe ascoltare una mazurka. Grazie. E io ho scelto per te Massimo Andreotti con Sua Maestà.

0: Massimo Andreotti con questa mazurka dal titolo Sua Maestà. Vado a salutare che ha appena mandato un messaggio Caterina Dagonars. Ciao Caterina, una buona serata anche a te. Saluto anche Virginia da Vicenza. Purtroppo ho finito il tempo e non riesco ad accontentarti per questa sera. Io, Sorrisini, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia queste due ore. Il nostro cocktail di sera in versione venerdì finisce qua. Per quel che mi riguarda, vi do appuntamento a domani a partire dalle ore 13, staremo insieme altre due orette e vi lascio con la consueta programmazione della radio più giovane che mai. Sorrisini, mi raccomando, comportatevi bene, come dice il buon signor Claudio. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 20 e un minuto.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Nelle prossime ore e nel weekend, quindi sulle regioni settentrionali, tempo che resta estivo con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani il ritorno di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature elevate. Di giorno si suda con punte massime fino anche a 36-37 gradi nel weekend sulla bassa pianura padana. Al primo mattino aria invece più frizzantina, minima intorno ai 20 gradi. Andremo avanti così fino a martedì compreso. Da mercoledì temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
8: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine.

0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Sorriso!
8: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
9: Certo, le mie mani ti vorrò.
8: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
9: Cerco.
8: Compagnia di Alex.

Pietro Galassi e Marco Dazzi, stesso posto, stesse sagre, sorrisini, buonasera, e iniziamo in grande allegria il nostro appuntamento del venerdì con sorriso, grandi firme. Abbiamo iniziato proprio con Omar e Pietro, con stesso posto, stesse sagre, brano di DJ Matrix, brano dal tono nostalgico e festaiolo che parla del ritrovarsi nei luoghi e nelle situazioni di sempre. Il titolo richiama le sagre di paese, la grande tradizione.

le serate estive, gli amici, quei momenti semplici che anche il tempo passa, continuano poi a farci sentire a casa. È una canzone sulla nostalgia delle vecchie abitudini, delle feste e delle persone con cui abbiamo condiviso momenti spensierati. E per noi di Radio Sorriso, in particolare per tutte le nostre amatissime orchestre italiane, è un po' la nostra casa, la nostra vita quotidiana, vivere le sagre, vivere le feste come facciamo noi anche con il Sorriso in Piazza. Proseguiamo con Anna Maria Allegretti, Che cos'è l'amor, brano del 94 di Vinicio Capossela, una canzone ironica e poetica che cerca di raccontare che cosa sia davvero l'amore, tra desiderio, passione, gelosia e follia. Capossela usa immagini surreali e un linguaggio molto teatrale per descrivere l'amore come qualcosa di misterioso, imprevedibile e difficile da definire. L'amore è un sentimento che non si può spiegare razionalmente, ma che ci travolge e ci fa perdere la testa. L'ascoltiamo con Anna Maria Allegretti, sempre qui a Sorriso, grandi firme.

Ritorniamo a Sorriso Grandi Firme con un bel brano romantico, la musica leggera italiana, con Davide e i Ragazzi del Sole. Abbiamo ascoltato Mille giorni di te e di me, il grande Claudio Baglioni che scrisse questo brano nel 1990. Contenuto nell'album Oltre, Mille giorni di te e di me racconta la fine di una storia d'amore importante, vissuta intensamente, e il dolore di dover accettare la separazione. I mille giorni rappresentano il tempo condiviso e tutti i ricordi che restano dopo la fine delle relazioni. È una canzone sulla fine di un grande amore, tra nostalgia, rimpianto e difficoltà nel lasciarsi andare. Arrivano anche i successi internazionali e con Mattia Agostini ascolteremo I Like Chopin in versione baciata, con questo brano dei Gazebo del 1983. Un italo disco pop, un brano un po' malinconico e romantico che parla di un amore finito ormai lontano attraverso ricordi, nostalgia e solitudine. Il riferimento a Chopin richiama un'atmosfera elegante, triste e sentimentale, ed è proprio una canzone romantica e nostalgica sul ricordo di un amore perduto. Noi l'ascoltiamo in questa bella versione a tempo di baciata con Mattia Agostini a Sorriso Grandi Firme. Arriva I Like Chopin. A tra poco.

Francesca Mazzuccato, Quando c'erano le lire, un brano di Arisa del 2019 contenuto nell'album Una nuova Rosalba in città, dove Arisa racconta con ironia e nostalgia un'Italia del passato, ricordando quando c'erano le lire e collegando quel periodo a semplicità, ricordi e cambiamenti della vita quotidiana. È un brano nostalgico e ironico che guarda il passato e i cambiamenti dell'Italia con un bel sorriso. Chiudiamo in grande allegria insieme a Gianni Drudi e Jessica Pagli. A ritmo di cia cia cia ascolteremo il brano L'esercito del selfie. Ritorna protagonista Arisa insieme a Lorenzo Fragola e andiamo nel 2017. Autori del brano Takagi e Ketra con testo di Francesco De Gregori. Il brano racconta con ironia una società sempre più indipendente da smartphone, social network e selfie. Mette a confronto la tecnologia e il modo moderno di vivere i rapporti con la voglia di autenticità e di stare davvero insieme. È una canzone ironica e divertente sulla società dei social, dove tutti fotografano e condividono ogni momento della propria vita. E forse a volte anche troppo, però insomma, basta saper che cosa si vuol divulgare, cosa vuoi che la gente veda, perché c'è chi pubblica in ogni istante, chi magari insomma pubblica un po' meno con un po' più di testa, possiamo dirlo. Intanto noi proseguiamo con i saluti, io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì sera sempre qui con Sorriso Grandi Firme a partire dalle 20:30, ma domani sera dalle 21 alle 22 salutiamo gli amici del Sabato Notte che ascoltano la replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, vi saluto con il solito bacio, saluto e sorriso. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sotto costo EO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 21 e 4 minuti.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
9: Sorriso.
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: rubacuori.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 22 e 4 minuti.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: 2,99€ negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Sottocosto EO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.

0: www.radiocompany.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 23 e 3 minuti.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori.

0: 41. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
1: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
0: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: cambiarla. Tutto sembra impossibile. Invece.
1: Dall'unione tra la samba angolana e lo stile musicale zouk nasce il Kizomba. Per voi Radio Sorriso ne suona uno.

0: È l'una e un minuto.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Sotto costo AEO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.